0: giocate, devo essere sincero.
1: Un giocherellone, un simpaticone. Mi dispiace tanto, tanto, tanto, tanto, anche per la sua mamma.
2: E non manca nemmeno il tributo di un altro conterraneo, Vasco, che le parole adatte le aveva scritte già decenni fa. E poi la dedica di Roberto Vecchioni, amico mio, hai battuto tutto e tutti, ma con Dio è stato impossibile.
3: Calcio all'Inter, che questa sera San Siro affronta il Parma, basterà un pareggio per festeggiare il 21esimo scudetto. Pascal Alia.
4: L'attesa è finita, ora basta un punto, uno soltanto per chiudere il campionato. Il match point all'Inter lo serve il Napoli di Antonio Conte. Il pareggio, reti inviolate con il Como al Sinigallia, spalanca la strada e rende irrilevante il risultato del Milan a Sassuolo. Tutto è pronto, insomma. Per Christian Kivu si annuncia una notte carica di emozioni contro il Parma, la squadra che appena un anno fa aveva guidato verso una salvezza insperata. È da quella panchina che sono nate le sue ambizioni in Serie A ed è lì che ora il destino torna a bussare. Intanto San Siro è una polveriera, saranno circa 75.000 i tifosi pronti a spingere l'Inter verso il 21esimo scudetto. In caso di risultato favorevole, la marea nera-azzurra si riverserà in Duomo, trasformando il cuore di Milano in una festa senza fine. La squadra invece brinderà lontana da occhi indiscreti, in un locale già prenotato e gelosamente custodito nel segreto, perché la festa vera, quella che resta nella memoria dei tifosi, con i giocatori imparata sul pullman scoperto, è programmata il 17 maggio, dopo la sfida con il Verona, con il risultato della finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio, già scolpito nel destino. Il sogno è di sventolare insieme scudetto e coccarda tricolore e celebrare una stagione da consegnare alla storia.
3: Anche quest'anno la RAI è al fianco della Fondazione Telethon. Oggi nelle principali piazze italiane tornano i cuori di biscotto per sostenere la ricerca che dona speranza a tanti bambini con una malattia genetica rara. Musica ora con il mega concerto di Shakira sulla spiaggia di Copacabana. Anna Frangione.
5: Emerge dalla sabbia la prima pop star latina che conquista Copacabana. Shakira si esibisce sul palco di 1500 metri quadri nel grande concerto gratuito sulla spiaggia di Rio de Janeiro che ha radunato 2 milioni di persone. I fan, scatenati per un evento trasmesso dalla TV brasiliana Globo, parte del tour mondiale dal titolo Le donne non piangono e l'artista colombiana ha celebrato durante lo show anche la resilienza femminile. Shakira ha sfiorato il record di chi l'ha preceduta nella stessa location, Madonna, ma soprattutto Lady Gaga nel 2025, un concerto storico che genera un indotto potenziale per la città di Rio de Janeiro di oltre 100 milioni di euro.
3: Vi lascio ora fuori linea alla nostra rubrica di cultura e spettacoli. Grazie per averci seguito, buona giornata.

Wei è l'artista cinese più noto a livello mondiale. Attivista per i diritti umani, è diventato simbolo della libertà di espressione. Al Maxi dell'Aquila si è aperta una mostra che si intitola Aftershock e mette in dialogo le opere nate dal terremoto del Sichuan nel 2008 con lo spazio espositivo di Palazzo Ardinghelli, un edificio simbolo di rinascita dopo il sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009. Buongiorno e ben ritrovati a Fuori Linea. Ma oltre a questo dialogo con la storia recente della città, l'esposizione racconta 5 decenni della carriera di Wei Wei, dalle opere negli anni 80 realizzate a New York fino alle nuove sculture create in Ucraina nel 2025.

L'icona del soul jazz britannico, Sarah Jane Morris, ha presentato a Roma in concerto il secondo capitolo del suo progetto Sisterhood, dedicato alle donne che hanno cambiato il corso della musica del secolo scorso.

0: born into poverty, yeah.
1: Un live emozionante, quello dell'icona del soul jazz britannico Sarah Jane Morris, che ha portato all'auditorium il suo ultimo disco di omaggi. I tell you she would sing for a dime. Con Sisterhood, capitolo secondo, la cantante continua a esprimere la sua ammirazione per le grandi artiste che hanno fatto la storia della musica. 11 brani, ognuno dedicato a figure centrali della scrittura femminile, presenze ancora in grado di interrogare il presente. Sono sempre con me, racconta, mi coprono le spalle e mi invitano ad andare avanti. Il nostro è un passaggio generazionale. Da Patti Smith a Sinéad O'Connor, da Amy Winehouse a Tracy Chapman, un gruppo di icone speciali che costituiscono la sorellanza di Sarah Jane Morris.
2: They've inspired me.
1: Sono artiste a cui guardo sempre con interesse, donne coraggiose, dice, in fondo sono una scrittrice di storie umane, quindi in questo disco ho scritto le loro. A ispirare il soul dell'artista inglese sono anche le cantautrici italiane.
2: I love Mina and I love Mina's story.
1: Amo Mina e la sua storia, dice, adoro Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Spero che potranno far parte del nuovo capitolo di Sisterhood.

0: Accompagnata da una band di 8 elementi guidati dal suo fedelissimo collaboratore, il chitarrista Tony Remy, Sarah Jane Morris accompagna il pubblico per 2 ore di concerto intenso e di grande potenza comunicativa che i fan hanno lungamente applaudito.
1: Quest'anno andrà a Bruno Bozzetto, il David di Donatello speciale, per il suo lavoro come regista, disegnatore e animatore che gli ha dato fama internazionale.
2: Guarda, guarda un po' che si rivede.
3: 88 anni, 70 di carriera, Bruno Bozzetto è il più importante creativo dell'animazione italiana. Dal suo studio sono usciti il signor Rossi, Western Soda, che aprì il filone degli spaghetti western, VIP, mio fratello superuomo, che ispirerà decenni dopo gli Incredibili della Pixar.
4: Mini VIP era il superuomo più debole della Terra.
3: E poi Allegro non troppo e ancora la collaborazione con Piero Angela in Quark. Una produzione senza limiti di genere e di età.
5: Ho iniziato a fare i primi disegni animati che avevo 18-19 anni. Come pubblico ideale pensavo ai miei compagni di scuola, persone intelligenti, curiose, e credo di aver mantenuto sempre questo tipo di pubblico ideale.
3: Un premio alla carriera che non guarda al passato ma al presente e al futuro, in preparazione una versione moderna del signor Rossi per il mercato europeo e tante vignette online e in edicola.
5: Oggi sì, collaboro anche con La Fine del Mondo, con delle vignette. Diciamo che nel nostro lavoro non ci si può fermare, soprattutto perché è la vita a condurre le idee, a condurre le storie.
3: La sua arte e la sua professionalità sono celebrate a livello internazionale, ma la sua animazione per tutte le età non trova sponde economiche in Italia, dove i progetti finanziati sono praticamente solo per l'infanzia.
5: Secondo me il cinema d'animazione, già il nome è sbagliato, si dovrebbe chiamare cinema. Questo taglio che viene dato soprattutto in Italia del cinema d'animazione visto solo per bambini o soprattutto per bambini, lo trovo sbagliato perché è limitativo. Chiude tantissime strade. Ecco, sarebbe ora di crescere, sarebbe ora di pensare che quando si parla di cinema si comprende anche l'animazione. Facciamolo crescere, per favore, facciamolo diventare adulto e rendiamolo uguale al cinema perché è cinema.
1: È un ritorno alle origini, il nuovo album del cantautore Jack Savoretti, e lo dichiara fin dal titolo: We Will Always Be The Way We Were. Ovvero saremo sempre quello che siamo stati.

0: questa è una canzone per gli amici che ti stanno dietro, che ti supportano nel bene e nel male, e allo stesso tempo a volte è un dire a un tuo amico: non ti preoccupare, io ci sono.
1: Dopo 20 anni di carriera, Jack Savoretti torna alle origini, i sentimenti, le persone, le proprie radici divise a metà fra l'Italia, la terra di suo padre Guido, e la Londra dove è nato e ha iniziato con la musica. Accompagnato dal singolo I Hear You Calling, il nuovo disco è un inno alla vita che passa e a ciò che rinasce ogni giorno.
0: Stavo per chiamare l'album Crisi di media età, Midlife Crisis, però non è una crisi, è un risveglio. Io sono sempre il ragazzino che non dorme la sera prima di Natale, lo sarò sempre. Il ragazzo che crede di poter cambiare il mondo con la chitarra, sempre lo sarò. Quindi quella parte di me che credevo fosse sparito con la gioventù, con l'età, invece credo, voglio riprendermelo e portarmelo nel futuro.
1: È un ritorno alle origini anche musicali, al grande rock e alle ballad, ma Jack Savoretti non dimentica il suo amore struggente per l'Italia.
2: Amore che vieni da me fuggire.
1: Battisti, Patti Pravo e De André, e poi la Genova di suo padre, scomparso qualche anno fa.
0: Mi sento molto più italiano di prima. A parte il fatto che ho imparato a parlare molto meglio scrivendo in italiano, mi sento un legame con l'Italia, adesso la capisco un po' di più e credo che l'Italia capisca me un po' di più.
3: Era il nostro ultimo servizio, ma Fuori Linea torna la prossima settimana. Se avete segnalazioni, scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it. E da tutti noi una buona domenica.
4: Il meteo è presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Al nord la giornata inizia con cielo sereno, poi arriveranno dal pomeriggio delle velature e in serata delle nubi leggermente più consistenti a interessare il settore occidentale, dove localmente potranno portare qualche debole precipitazione. Al centro sarà una giornata stabile, poi anche qui dalla sera arriveranno delle nubi a coinvolgere la Toscana. Lungo le coste e sulla parte più alta di quest'ultima saranno previsti dei piovaschi, altrove il cielo resterà sereno, come resterà una bella giornata soleggiata con pochissime nubi al sud peninsulare. Non ci saranno fenomeni, come non ci saranno fenomeni anche sulle due isole maggiori, dove il tempo resterà bello. Le nubi arriveranno sulla Sardegna, lo faranno dal pomeriggio, saranno innocue e non porteranno delle piogge. Preludio però di una perturbazione un po' più strutturata che è pronta ad arrivare nella giornata di domani. Infatti la grafica mostra chiaramente come la nuvolosità sarà in aumento sul nostro paese, specie sul settore occidentale e sulla Sardegna, dove saranno previste delle piogge battenti anche a carattere di temporale. Resta meglio al sud. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento ancora nella giornata di domenica, con valori che al nord raggiungeranno i 26-27 gradi.
4: Il meteo è stato presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Mercoledì, il giorno di Andrea Sempio, per la procura di Pavia è stato lui e solo lui a uccidere Chiara Poggi. Ore 10, mercoledì 6 maggio, Andrea Sempio invitato in procura per essere interrogato.
7: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì 21:20, Rai 3.
8: Coraggio, creatività, passione, visione. Ci sono uomini e donne che hanno fondato imprese uniche rendendo l'Italia grande nel mondo. I Cavalieri del Lavoro.
7: Con Laura Chimenti, Onore al Merito. Prossimamente su Rai 3.
9: Siamo nel vuoto.
10: Continua a nevicare.
11: Il gatto delle nevi fermo.
3: Un viaggio da nord a sud nelle terre alte della penisola tra le professioni che tengono in vita la montagna. Vi racconteremo la dedizione di un medico di base tra i borghi dell'Appennino modenese e la sapienza di una vivaista che in Val di Fiemme tutela un ecosistema fragilissimo. Scenderemo in Calabria per incontrare un pastore, scrittore, musicista, per poi risalire in Valle d'Aosta e immergerci nel paesaggio guidati da chi della natura conosce ogni segreto. Buona domenica dagli studi Rai di Torino, siamo ad alta quota, l'Italia vista dall'alto e raccontata da vicino. A pochi giorni dal 1° maggio, festa dei lavoratori, dedichiamo questa puntata ai protagonisti delle terre alte, un omaggio alle professioni di montagna. Il nostro fil rouge comincia dall'Appennino modenese a 1200 metri di altitudine. Qui incontriamo Davide Annovi, medico di famiglia, che ogni giorno macina chilometri per garantire assistenza in ben 6 ambulatori d'alta quota. Andiamo a conoscerlo insieme a Nelson Bova della TGR Emilia Romagna.
10: Frassinoro tutte le mattine, Pian della Gotti quasi tutti i pomeriggi, Rovolo Romanoro, Fontana Luce e Sassatella.
12: Sulla porta d'ingresso di uno di loro, i 6 ambulatori gestiti dal dottor Davide Annovi, medico di famiglia, quando, per sua scelta, da poco laureato, arrivò nel 2016 qui sull'Appennino modenese, ne aveva 2, che sono diventati appunto 6 in seguito al pensionamento del collega, con il quale condivideva un territorio di 95 km quadrati tra le valli del Dolo e del Dragone a 1200 metri di altitudine.
10: Qui siamo a Frassinoro città, Frassinoro paese. E io ero il medico delle frazioni, di Frassinoro frazioni, appunto dopo il pensionamento del dottor Biondi ho ereditato anche la sede centrale, chiamiamola così.
12: Il dottor Biondi non sarà mai più rimpiazzato, Davide ne è consapevole, ma non sembra preoccuparsene più di tanto, forse lo sono di più i suoi pazienti.
13: Non si sa neanche come faccia a tenere dietro tutto. Perché è proprio bravo, bravo, bravo, bravo.
14: Certo che il territorio è enorme, quindi il dottore penso che abbia un lavoro incredibile.

0: Questo è un po' il suo territorio.
1: Sì, allora, fino là in fondo è territorio di mia competenza dal punto di vista medico, della Valle del Dolo, perché
2: poi c'è quella del Dragone.
3: Il comune di Frassinoro e le cinque frazioni sono distanti circa 20 minuti di auto una dall'altra su strade non sempre facili da percorrere, ancora più disagevoli quando arriva la neve, ma non in un contesto di montagna.
1: Ci pensa la gente, quindi qua le belle volte mi trovo l'ambulatorio spalato dal vicino di casa con la turbina che ha spalato il suo, viene a spalare lì. Qua con un metro di neve, se non riesco ad arrivare a casa di un paziente, il comune manda un trattore e mi porta a casa del paziente.
3: E questo è proprio il tipo di relazione umana che il medico 43enne, sposato e padre di un bimbo piccolo, cerca mentre esercita la professione che ha scelto. Tutt'altra cosa dell'esperienza vissuta ancora tirocinante in un importante ospedale a Bologna, mentre da volontario prestava servizio sulle ambulanze.
1: La libertà decisionale, che è quella che contraddistingue il medico e che fa della medicina un'arte, cioè il fatto di poterci mettere il proprio, ecco, diciamo che in ospedale me lo sentivo molto molto tarpato. Oddio, le successe. Io lo terrei su perché la prima cosa che dice l'ortopedico giù è l'ha tenuto così col ghiaccio.
4: No, infatti non l'ho
1: è
4: tenuto.
1: La prima cosa che chiede, perché sennò si accumula il liquido sotto.
3: Tante frazioni distanti, tanti chilometri che a lui non pesano.
1: Preferisco farmi 200 chilometri su strade vuote in mezzo alle montagne che 20 chilometri in città, anche perché i tempi di percorrenza sono gli stessi.
5: Ci puoi chiedere quello che vuoi che lui ti risponda.
0: Ma voi siete comprensivi col dottore, cioè non esagerate nelle richieste?
5: Dobbiamo cercare di dargli una mano anche noi, senza magari subissarlo di richieste.
2: Allora, siamo a Fontana Luce.
1: Sì, questo è il mio terzo ambulatorio, qua siamo ospiti dalle suore della carità.
0: Si sente il medico di famiglia nella modalità classica, quella sì, che tutti conosciamo?
1: Quella di una volta, sì, il vero medico di famiglia, cioè non il burocrate che firma ricette. Come sta la Maria?
6: Sta disperata, vuol venire a casa.
1: Vuol dire che sta bene. Buongiorno.
6: Come vai?
1: Come vai?
6: Hai cambiato l'indirizzo?
1: Lascia perdere, va. Due caffè. Buongiorno.

0: medico che ci prova ma non risolve il problema viene interpretato in modo diverso qua rispetto alla pianura.
1: Sì, assolutamente, nel senso che qua viene chiesto di provarci. Poi è umano non riuscire a fare qualcosa.
0: Invece in pianura si rischiano conseguenze
1: Denuncia,
0: diverse.
1: in pianura denuncia subito.

0: lui non si arrabbia mai.
1: Non è vero, non è vero.
0: Io non l'ho mai visto arrabbiato, lo saprà sua moglie o i suoi.
2: Solo vantaggi o ci sono anche degli svantaggi?
1: No. Gli svantaggi ci sono, perché su in montagna, tanto per dirne una, non si trova il sostituto tecnicamente neanche a pagarlo. Cioè, neanche a pagare si trova il sostituto, e quindi vuol dire che se mi ammalo l'ambulatorio deve rimanere aperto, perché se no si incorre nel reato di interruzione di pubblico servizio.
2: Ogni volta il dottor Novi deve cercare un sostituto in presa, non certo semplice.
1: Faccio una fatica matta a trovarlo, la volta che non si riesce a trovare le ferie me le mangio e sto in ambulatorio.
3: Non gli piace la montagna lui, sì, gli piace camminare, ecco, e poi ecco, poi va, viene poi a funghi con noi.
4: E sono proprio i boschi la nostra prossima meta, ma non alla ricerca di funghi. Stiamo infatti per scoprire un habitat millenario che rinasce. Ci spostiamo nella Val di Fiemme, nel cuore dello storico vivaio della magnifica comunità, l'ente che custodisce l'anima di questa valle. Qui con Elisabetta Zanetti conosciamo un altro mestiere in quota, quello di chi coltiva pini e abeti destinati a sanare le ferite lasciate dalla tempesta Vaia. Ci accompagna a 1100 metri di altitudine Danilo Elia della TGR Trentino Alto Adige.

0: La Val di Fiemme e i suoi boschi, un territorio alpino che vive in simbiosi con questi maestosi abeti e pini. Ferito 8 anni fa dalla terribile tempesta Vaia che abbatté migliaia di alberi. Il bosco qui è una cosa di cui prendersi cura e c'è una donna a farlo. Elisabetta Zanetti, lei è la responsabile del vivaio della magnifica comunità di Fiemme, come si chiama qui l'ente pubblico che raggruppa i comuni della valle. Elisabetta letteralmente fa crescere questi boschi.
1: In questo momento sto facendo una cernita di abete rosso. Sono le piantine che ho seminato 2 anni fa, le seleziono, cerco la pianta più dritta, più robusta nel fusto, più radicata, che poi verrà trapiantata nel piantonaio, qui nel vivaio, dove prima però estrarrò le piantine più grandi.
0: La coltivazione degli abeti e dei pini richiede tempo e pazienza.
2: Tutto parte dalle pigne.
1: Esatto, noi andiamo l'autunno a raccogliere gli stroboli, le pigne, sia di abete rosso, di tutte le specie, le mandiamo in un'azienda che ci lavora la pigna e ci rimanda il seme.
0: Semi rigorosamente certificati, autoctoni, per preservare la tipicità dell'habitat. Elisabetta, senza sprecare neanche uno, li pianta in questa terra ricca e poi la lunga attesa.
2: Questi sono cirmoli.
1: Sì, questi sono cirmoli, sono delle piante di alta quota, sopra i 2000 metri, e crescono veramente lentamente.
2: Sono così piccoli che si fa quasi fatica a vederli adesso, eppure diventeranno degli alberi alti.
1: E pensa che un altro anno saranno ancora piccoli uguali, perché per andare nel bosco hanno bisogno dai 5 ai 7 anni.
2: 5-7 anni qui
1: in vivaio. Crescono molto lentamente, ma poi sono maestosi, sono bellissimi.
0: Pioggia, muschio, vento e la cura di Elisabetta. Questo fa crescere forti e robuste le piante che dovranno essere pronte poi a diventare alberi di decine di metri fuori dal vivaio.
2: E tu come hai iniziato, Elisabetta, questo lavoro?
1: Ma io ho iniziato quasi per caso, ero giovanissima.

0: Avevo 19 anni, cercavano una ragazza per questo lavoro, l'ho imparato dagli altri, perché non avendo fatto la scuola.
1: Questi alberelli per te sono un po' come dei tuoi figliocci, tu fai questo lavoro da 34 anni.
0: Sì, da tanti anni. Sì.
1: E li tiri su con un po' anche di amore, si può dire?
0: Sì.
1: Cioè, che cosa c'è? Perché
0: non usi tanto
1: concime?
0: No, noi non usiamo assolutamente niente, solo il lettame, perché loro devono crescere già forti per affrontare il bosco. Sono piante autoctone, quindi sono abituate a questo clima.
1: E Vaia anche ti ha insegnato tanto, no?
0: Vaia mi ha insegnato che noi siamo molto fragili davanti alla natura, non siamo noi che gestiamo la natura, è la natura che ci segue, che è un passo avanti a noi.
2: E allora accompagniamo Elisabetta a piantare uno di questi abeti nel bosco.
0: Ecco, è pronta la buca e la nuova casa del nostro abete rosso. Che
1: e
0: ti
1: allora,
0: do l'onore di
1: e
0: piantare.
1: Allora piantiamolo, lo metto io.
0: Avrai un sacco di soddisfazione quando tornerai a vedere la crescita di questo abete.
1: Ecco fatto, aiutami un pochino Elisabetta che vada
0: Guarda,
1: bene perché
0: va bene
1: deve
0: così,
1: crescere.
0: Bisogna buttare un po' di terra.
1: Elisabetta, come vengono scelte le zone dove piantare questi nuovi alberi?
0: Ma generalmente dove c'è un rischio idrogeologico, dove ci sono dei ripidi sopra le strade per fare da paravalanghe, dove necessitano, dove da solo non ce la farebbe perché non è rimasta nessuna pianta a rilasciare il seme.
1: E poi la varietà di piante, di alberi, di tipo di piante che vengono piantumate rende il bosco anche più resistente e tutto
0: sì,
1: il territorio. Quindi.
0: Sì, certamente, facciamo un bosco misto di tutte le nostre specie, latifoglie, conifere e questo aiuterà il bosco a seguire il bosco stesso naturalmente come farebbe da solo, come vedi qui sopra, che è misto di tutto e non ha subito alcun danno.
1: Cerchiamo di imitare la natura, insomma,
0: esatto.
1: Di lasciare la natura fare da sé.
0: Sì, esatto.
3: C'è chi la montagna la vive attraverso il lavoro e chi tra le vette trova l'ispirazione per creare nuovi mondi. È il caso di Domenico Iacovo, giovane pastore di Guardia Piemontese, isola linguistica occitana nella provincia di Cosenza. Tra la cura del suo gregge di 100 capre e il ritmo della musica ha dato vita ad una trilogia fantasy. Ce ne parla Francesco Paravati della TGR Calabria.

0: Due fratelli, avete deciso di sposare la vostra terra, gli animali e la vostra vita, questa?
1: Assolutamente, perché poi la terra è un richiamo. E quando tu già hai una propensione, magari già in famiglia, senti questo richiamo, poi a ruota libera, parte uno, arriva l'altro, ne arriva l'altro ancora.
0: Che gli rispondi in occitano?
2: Voi fate corda che è a tarda.

0: Valdese o guardia per i locali è un enclave occitano di Esuli Valdesi scappati dalla persecuzione cattolica che dal sud della Francia centinaia di anni fa arrivarono qui a rifugiarsi alle pendici del Pollino in provincia di Cosenza per ritrovare quelle montagne da cui erano stati banditi. Tra questi monti e questi boschi un ragazzo di 35 anni si è fermato a un esame dalla laurea in economia dopo un lavoro sicuro in provincia davanti a un computer per fare il pastore per vocazione.
1: Questa è la mia giornata tipo, è appunto formaggio, ricotta e poi pascolo.
2: Come è iniziato tutto questo?
1: È iniziato nella maniera più strana possibile, perché io compro il biglietto di una riffa, vinco un capretto, compriamo l'amichetta e poi due femmine, che ne fai, ci vuole il maschio.
3: Sono diventato un centinaio.
1: Erano diventate anche 200.
2: Tu facevi tutt'altro.
1: Studiavo economia. Perché dovevo diventare impiegato.
2: Non era il tuo progetto questo?
1: No, assolutamente. Ottengo un posto come traduttore in provincia.
4: Soffrivo star fermo. Cioè, io mi pigliavo da fare le fotocopie di altri uffici. Fatemi camminare. Quel tratto tra l'ufficio e la fotocopiatrice per me era, non dico un pascolo, però...
2: Beh, ora ne fai tante di fotocopie.
4: Ne faccio 15 km al giorno.
2: Ci siamo persi le...
4: Sì, loro sanno già dove devono andare, adesso le andiamo a recuperare prima che facciano qualche danno.
0: Domenico Iacovo, dopo la disoccupazione, ha ritrovato se stesso e la sua vocazione tra questi boschi in cui raccoglie le antiche leggende, che sono diventato un romanzo fantasy, poi una trilogia di successo, grazie a un incontro che poteva costargli la vita, invece gliel'ha cambiata per sempre, trasformandolo in uno scrittore.
4: Qui ritrovo me stesso, devo essere sincero, perché stare una giornata in un bosco sono due le cose: o esci pazzo perché poi il silenzio ti opprime, o in quel silenzio, di quel silenzio ne fai tesoro. In questi boschi abbiamo incontrato i lupi. Hanno predato 40 capi di bestiame. In Sila c'è un detto calabrese, ovviamente, dice: tu vedi un lupo quando di lui ti ha visto 100 volte. E in effetti è vero, ma lui ti ha già visto 100 volte, decide di farsi vedere. Li ho sempre visti, uno in particolare mi ha fatto paura, perché per difendere la capra, lui doveva predare la capra. Era partito e balzato da un rovo, lui doveva pigliare la capra. Intanto io mi ero frapposto tra lui e la capra e quindi è atterrato su di me. Ora intendiamoci, lui si è spaventato quanto me, però trovaci un lupo che ti guarda in faccia. Per due o tre notti non ho dormito. Lì ho deciso, io devo scrivere, provo a scrivere. Così è nata Shanna, liberi come lupi. Perché lungo le mie tracce fai guerra tremenda? Non ti è sufficiente il mio animo affranto? Che or le mie membra lambisci abbattute?
0: Oggi Domenico si divide tra pascolare le sue capre, che sono il suo lavoro, scrivere le avventure della sua lupa ribelle, che rappresenta l'orgoglio e il riscatto del suo popolo, e il formaggio del pastore, che suo nonno gli ha insegnato a fare e di cui va orgoglioso.

A 1100 metri di quota, dove lo spopolamento morde, una saracinesca che si alza è un segnale di speranza. A Trevico il 24enne Alex Archidiacono ha lasciato il posto fisso per aprire l'unico bar del borgo, trasformandolo nel punto di ritrovo della comunità. Ci racconta questa storia di resilienza Rino Genovese della TGR Campania.

Sono le 6 e come ogni mattina Alex alza la saracinesca, accende le luci e saluta Marika, la fidanzata che lo raggiunge. Sempre sorridente, il sorriso di un ragazzo che a 24 anni ha realizzato un sogno. Perché questa è una bellissima storia di restanza, quella di un ragazzo che ha scelto di lasciare un posto di lavoro sicuro, dipendente di un parco eolico, per una precisa scelta di vita, dedicarsi alla sua comunità aprendo l'unico bar nel suo piccolo paese in Irpinia. È una scelta molto coraggiosa questa, Alex. Tu stai facendo anche dei sacrifici economici.

0: Sì, è una scelta molto impegnativa, infatti ho dovuto accendere un mutuo per far sì che questo sogno si avverasse, però diciamo l'ho fatto per la mia comunità, per il mio paese, per creare un punto di ritrovo per tutte le generazioni e per far sì che questi borghi bellissimi non vengano dimenticati.
1: E Alex ha deciso di restare sul tetto della Campania, così è definito Trevico, perché il comune ha la massima altitudine della regione, l'unico ad avere la sede comunale oltre i 1000 metri, il borgo dove gli abitanti sfiorano il cielo e dai cui belvederi si può ammirare lo spettacolo di 4 regioni e 7 province.
2: Ciao Alex, mi fai un caffè Trevico?
0: Certo, certo.
1: Hai addirittura creato una miscela con il nome del tuo comune.
0: Sì, abbiamo usato la crema di castagne, che è un prodotto tipico del nostro territorio, abbiamo creato questa miscela un po' particolare.
1: Tu ora detieni anche un record, essendo Trevico il tetto della Campania, tu sei il bar alla massima altitudine in un comune di questa regione.
0: Sì, credo anche di tutto il sud Italia, però Trevico non è solo questo, Trevico diciamo è il mio paese ed è un borgo meraviglioso, vuoi venire con me a vedere questo bellissimo paese?
1: Certo, andiamo.
0: La cinquecentesca Portalba è il simbolo della nostra comunità, più comunemente chiamata Arco. Nessuna ragazza entra in chiesa per sposarsi prima di passare sotto Portalba.
1: Trevico, la città dei tre vichi, tappa di uno dei cammini più belli d'Irpinia, dedicato proprio a tutti coloro che hanno fatto una scelta di vita come quella di Alex, il cammino della Restanza.
0: Questo è il Palazzo Scola, infatti Trevico ha dato i natali al grande regista Ettore Scola che nel 1973 ha diretto un film partendo proprio dal nostro paese. Trevico Torino, viaggio nel Fiat Nam, dove descrive il dramma dell'emigrazione di Fortunato, un giovane trevicano che partiva per andare a lavorare in Fiat. Io non ho voluto fare come Fortunato, non ho deciso di emigrare, al contrario ho deciso di rimanere qui.
1: Trevico è un borgo meraviglioso, un centro storico bellissimo, panorami mozzafiato, storia, arte. Ma come tutti i borghi delle aree interne appenniniche vive il dramma dello spopolamento. Siete rimasti in poche centinaia a vivere qui a Trevico. Il problema principale è la mancanza di lavoro. Tu cosa suggeriresti ai tuoi coetanei per convincerli a non andare via da Trevico?
0: Innanzitutto di sfruttare le enormi potenzialità turistiche del nostro paese. Infatti io spero che il mio bar possa diventare un punto di riferimento turistico. E poi fare esattamente quello che hanno fatto i nostri avi, creare lavoro sfruttando le risorse della nostra terra, che già stanno generando economie di qualità. Le castagne, i trilli, un piatto unico al mondo, così come uniche sono le nostre patate di montagna. Le patate trevicane sono pregiatissime. Ora ti porto nelle nostre grotte, dove c'è un altro vanto della nostra comunità.
1: Il prosciutto di Trevico. All'Expo di Parigi arrivò secondo nella gara come prosciutto più buono del mondo. Ora però è arrivato il momento di andare a prendere un altro bel caffè.
0: Certamente, andiamo.
1: Tu sei di Trevico, cosa ne pensi di questa decisione di Alex?
3: Sì, allora noi siamo tutti quanti super orgogliosi e contenti della scelta di Alex. Ha fatto una scelta coraggiosa, gli auguriamo il meglio sia ora che per gli anni a venire.
4: Alex ha recuperato una tradizione millenaria. 3000 anni fa Orazio si è fermato qui a Trevico nella taverna delle noci e ha citato Trevico nella Quinta Satira. Dopo 3000 anni dobbiamo ringraziare Alex che con coraggio appunto ha dato la speranza a questi piccoli borghi di sopravvivere nuovamente.
1: Tu puoi far tutto questo però perché al tuo fianco c'è una ragazza splendida come Marika.
0: Sì, certo, lei è la mia ragazza che mi accompagna in queste sfide impossibili, però insieme crediamo di dare una forte mano al nostro territorio e alla nostra comunità.

Il nostro viaggio di oggi sta per concludersi, ma prima di passare il testimone a Esther Maria Lorido per la puntata di domenica prossima, sempre alle 12.25 su Rai 3, c'è ancora un sentiero che ci aspetta tra le nuvole e i boschi. E voi non dimenticate di inviarci i suggerimenti sulle mete da scoprire sui canali social di TGR Rai Alta Quota. Adesso saliamo ancora.

0: Ancora a quasi 2000 metri di altitudine in Valle d'Aosta, a Saint-Barthélemy, ad accompagnarci tra queste pagine di natura è la nostra voce della montagna di oggi, una guida escursionistica, Lolita Bizzarri, che ha cambiato vita portando l'amore per il cammino dalle colline dell'Umbria alle vette alpine. Il servizio è di Francesca Jacot della TGR Valle d'Aosta. Alla prochaine!
1: È la prima volta che venite in Valle d'Aosta?
2: No.
1: No, siete già venuti altre volte. Dove? Ti ricordi?
3: Ad Aosta. Poche case di pietra e legno arrampicate tra le nuvole e le montagne. Il villaggio di Lignan è la porta dei boschi e dei pascoli. L'appuntamento con Lolita Bizzarri è qui, sopra i 1600 metri. Lolita è la vicepresidente di AIGAE, l'associazione delle guide escursionistiche. Mentre il gruppo che oggi accompagna si prepara, noi ci scaldiamo con un caffè.
1: Sono nata fisicamente a Perugia, in Umbria, ma sono cresciuta e vissuta a Todi, nelle colline di Todi, nel centro dell'Umbria.
3: E come si passa dalla quota delle colline umbre alle altezze della Valle d'Aosta?
1: Ma diciamo che è stato graduale, perché ho iniziato prima con l'Appennino, ho fatto scienze naturali, ho fatto una tesi di laurea di campo e poi per quasi 10 anni ho continuato a lavorare all'università facendo ricerca su animali selvatici. Poi però è cambiato qualcosa, sia da un punto di vista appunto professionale sia personale, per cui avevo bisogno di uno stacco.
3: Ed è in Valle d'Aosta che ci si può misurare su nuovi percorsi. Il trasferimento definitivo arriva nel 2007, in una casa, la Salle, con vista sul Monte Bianco. Dal 2018 l'impegno come guida ambientale escursionistica. Nel contatto quotidiano con gli studenti si possono trasmettere e imparare sempre cose nuove. La Valle di Clemenceau ci aspetta.
1: Come si chiamano queste aree qua, almeno qui in Valle d'Aosta? Alpeggi. Tutto l'insieme di prato, pascolo, case e stalle si chiamano alpeggi.
3: Le stagioni di mezzo sono quelle del cambiamento. Le porte degli alpeggi sono ancora chiuse in attesa della salita delle mandrie e delle mucche. Si cammina in un paesaggio profondamente modellato dalla mano dell'uomo e del pastore e lo sguardo sale sino alla quota dei ghiacciai. L'acqua dei 3000 metri scorre attraverso questi boschi. E dove i latifogli iniziano a mescolarsi con le conifere, proviamo a capire cosa c'è nello zaino della guida.
1: Prendi una cosa a caso. Hai preso la cosa, prendi quella dopo. Quella dopo e vai verso la fine. Oh, oh! Mamma mia, che cos'è questo?
4: È un cervo!
1: Occhio, attenzione! Attenzione! Attenzione! Che cos'è questo? Un camoscio! Ok? Uno degli animali tipici delle nostre montagne. Vediamo.
3: Sono sempre di più le donne che si avvicinano alle professioni della montagna, portando impegno, competenze e vissuti personali.
1: Per me lavorare e vivere in quota è un qualcosa di magico. Il compito della guida ambientale escursionistica è anche quello di educare, far conoscere la natura e l'ambiente, interpretare quello che abbiamo intorno, perché come mi piace dire molto spesso la natura che ci circonda è un grande libro aperto. Il libro però è scritto in un linguaggio particolare, quindi dobbiamo imparare a leggere i segni. Ecco, la guida è la maestra che ci insegna a leggere questi segni.

0: l'audio inedito di Zampoli, inviato di Trump con le vittime di abusi sessuali, e poi i suoi rapporti con Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Infine, chi è il cavaliere bianco che deve salvare Visibilia della Santanchè? Stasera alle 20.30, Rai 3.
1: Questa qui è diventata una discarica.
2: Perché gli arriva tutta quella roba?
3: Sì, ma hanno perso tutto.
4: Per il ciclo Il Grande Cinema d'Autore. Volevo...

0: Ringraziarla per la sua gentilezza quando siamo arrivati.
1: Non serve, non ho fatto niente.
2: È buffo, eh? Li mettono sempre da queste parti, mica se li portano a Chelsea o a Westminster.
1: Questo posto va in malora da anni, molto prima che arrivassero i siriani.
3: Un film del maestro Ken Loach.
2: Rivogliamo il nostro pub.
3: Sull'importanza dell'accoglienza e della condivisione.
4: Abbiamo avuto un'idea.
0: Immagini tutte le famiglie che si mischiano e cominciano a mangiare insieme. Cambierebbe per sempre la nostra vita.
3: The Old Oak, venerdì 21:20, Rai 3.
5: Ascolta, ogni muscolo, ogni battito, ogni chilometro di sudore, potenza, dolore e coraggio. Dalle coste alle vette più alte d'Europa, attraverso il cuore del paese. Tutto questo è il Giro d'Italia. 3 settimane per raggiungere il sogno di una vita, la maglia rosa. Giro d'Italia, dall'8 al 31 maggio, sui canali Rai.
6: Buongiorno e bentornati al TG3 LIS. La tregua tra Stati Uniti e Iran ormai appare sempre più in bilico. Trump minaccia nuove azioni militari e Teheran replica: non temiamo la guerra, combatteremo. Il presidente americano torna anche a criticare il ruolo della NATO e l'Europa, da cui intende ritirare i suoi soldati. Mentre infiamma lo scontro sui nuovi dazi annunciati dalla Casa Bianca. E le ultime mosse di Trump saranno inevitabilmente al centro dei colloqui dei leader europei al vertice che si terrà in Armenia domani, a cui parteciperà anche il segretario della NATO Rutte, che fa sapere: attendiamo chiarimenti da Washington. E in Armenia sarà presente anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella stessa giornata si recherà in Azerbaigian. La missione Lampo nel Caucaso ha l'obiettivo di rafforzare i rapporti dell'Italia con la regione centrale per l'approvvigionamento energetico. A Roma è atteso in settimana il segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano, vedrà i ministri e forse la Premier. Il Papa oggi al Regina Coeli in Piazza San Pietro ha ricordato i reporter vittime di guerre e violenze. La libertà di stampa, ha detto, è purtroppo spesso violata. Sono comparsi davanti a un tribunale di Ashkelon gli attivisti a bordo della Global Flotilla arrestati nell'assalto israeliano al largo di Creta. Resteranno in carcere 2 giorni in più. Intanto Israele prosegue gli attacchi nel sud del Libano. Il caso Garlasco c'è attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio mercoledì prossimo a Pavia. Nella nuova inchiesta è l'unico indagato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Dopo la morte di Chiara Poggi, su un forum scriveva: «Sono stato ossessionato da una ragazza». Il suo avvocato ribatte, parlava di un'altra persona. E ora il campionato di calcio, l'Inter in campo stasera contro il Parma. Dopo l'assist del Napoli, che ha chiuso in pareggio con il Como, ai nerazzurri basterà un punto per conquistare il 21° scudetto. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie ancora per averci seguito. Una buona domenica dal TG3 LIS.

0: Questa qui è diventata una discarica.
1: Perché gli arriva tutta quella roba?
0: Sì, ma hanno perso tutto.
2: Per il ciclo Il Grande Cinema d'Autore.
3: Volevo ringraziarla per la sua gentilezza quando siamo arrivati.
4: Non serve, non ho fatto niente.
5: È buffo, eh? Li mettono sempre da queste parti, mica se li portano a Chelsea o a Westminster.
4: Questo posto va in malora da anni, molto prima che arrivassero i siriani.
2: Un film del maestro Ken Loach.
5: Rivolgiamo il nostro pub.
2: Sull'importanza dell'accoglienza e della condivisione.
6: Abbiamo avuto un'idea.
3: Immagini tutte le famiglie che si mischiano e cominciano a mangiare insieme.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Cosa hanno in comune il mercatino di Natale a Buckingham Palace, una funivia panoramica in Malesia e i coloratissimi alberi di ciliegio nelle strade di Amsterdam? È tutto semplicemente falso. Eppure, in tanti ci sono cascati. Hanno desiderato, fatto chilometri per un luogo che non esisteva. La tecnologica funivia non esiste. I colori degli alberi sono stati palesemente manipolati e non è mai stato allestito un mercatino davanti al Palazzo Reale. Tutto questo oggi è possibile con software di manipolazione delle immagini guidati dall'intelligenza artificiale, che riescono a costruire paesaggi magici, di fantasia, condivisi da migliaia di utenti in rete. E per alcuni possono diventare realtà. Prima di organizzare un viaggio, raccogliamo informazioni affidabili per capire se i luoghi che vogliamo visitare esistano davvero.
2: Uniti contro la disinformazione.
3: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
1: Ricordo nitidamente quando è arrivata la notizia della morte del Santo Padre. Io ero nell'alloggio qui in questura, sulla terrazza, e nel mentre mi arrivava l'informazione sul telefono sentivo le campane di Roma annunciando appunto la morte del Santo Padre.
2: Si era fatto qualche ragionamento, perché purtroppo c'erano stati degli aggravamenti delle condizioni di salute del Santo Padre, si sapeva che c'era un pericolo di vita. E siamo partiti subito.

il racconto dei grandi eventi è un aspetto che ha caratterizzato da tanti anni questo ufficio, l'ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato.

0: Ciao Mimmo.
1: Ciao Fabrizio.
0: Siamo pronti, i giornalisti sono arrivati in sala operativa.
1: E allora li raggiungiamo.
2: Il ricordo la morte di Papa Wojtyła, le numerose beatificazioni che hanno portato una presenza massiva di fedeli a Piazza San Pietro.
1: Buongiorno. Anche questa volta dobbiamo impegnarci al massimo per garantire una comunicazione diretta e che raggiunga tutti.
3: La prima scintilla che fa partire la macchina di sicurezza è l'informazione, e l'informazione non è soltanto l'input che arriva rispetto all'accadimento dell'evento, ma è tutto ciò che qualifica il tipo di impegno che poi bisogna mettere in campo.

ci sarebbe stata certamente una grande ondata di commozione per quello che era successo, quindi tanta partecipazione di persone per vedere il Santo Padre. Da quel momento, visto che sarebbero passati un paio di giorni almeno per l'esposizione della Salma, noi abbiamo iniziato a programmare i servizi.

0: per eventi come questi, la grande scommessa è quella di mettere in campo dei servizi che ovviamente devono innalzare al massimo gli standard di sicurezza, ma allo stesso tempo devono garantire che ci sia una partecipazione di persone.
1: Nel contesto che ci vede da qualche anno, riprendere coscienza che le guerre sono possibili.

0: oltre i componenti normali, quindi il prefetto, il questore, il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, la polizia locale, il comune e la città metropolitana, siamo arrivati a far presenziare a ognuno di questi comitati 42 enti.
1: E quindi abbiamo cominciato a sensibilizzare tutti i servizi già in atto in ragione del giubileo, a cominciare dalle periferie. Gli ambienti considerati critici in base alle conoscenze pregresse del territorio diventano fondamentali.

è un po' il contrario del concetto della zona rossa nella protezione civile, no? Quando c'è un terremoto si chiude la zona e nessuno deve entrare. Ecco, noi dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo mettere in sicurezza quella zona, ma in quella zona ci deve entrare il numero più alto possibile di persone, perché devono partecipare a un evento che è un evento di popolo.

0: Volante 1, doppia vera chiama, volante 1.
1: Volante 1 in ascolto.
0: In occasione dei funerali del Sommo Pontefice di domani, dovrai effettuare per tutto l'arco del turno un servizio di attenta vigilanza lungo il percorso che effettuerà il corteo funebre. Per via di Porta Cavalleggeri, largo di Porta Cavalleggeri, Galleria Pasa, Piazza della Rovere, via Ciaioli che sarà percorsa contro mano, corso Vittorio Emanuele II, via del Plebiscito sempre anch'essa in contromano, piazza Venezia, fori imperiali, largo Corrado Ricci, piazza del Colosseo, quindi via Labichiana.
2: Non avevamo particolari segnalazioni o specifiche segnalazioni di minaccia terroristica.
3: Però indubbiamente era ovvio, evidente a tutti che la minaccia fosse presente, quindi la comunità di intelligence è stata la prima ad essere attivata per cercare di capire, con un focus su Roma, quali fossero le possibili criticità che noi dovevamo mettere in sicurezza attraverso i servizi di polizia.
4: San Pietro e Aurore, Aure 2, San Pietro.
5: Doppia vela di Cocomo 3.
4: È un po' più basso. Oh, ok.
6: Fiumicino per ora.
7: Il Policentro 20 ha preso tramite la torre che la personalità dovrebbe arrivare per le 23:20.
8: Policentro 20 a sua discrezione, 1200 piedi, le informo comunque di arrivi 16 sinistra, 16 destra.
9: 21 corteo 39, due primi all'obiettivo.
2: Un evento che è stato sotto i riflettori di tutto il mondo, che riunisce tutte queste personalità insieme, è un boccone estremamente ghiotto per qualsiasi organizzazione terroristica, ovvero per qualsiasi soggetto che possa immaginare di passare alla storia con un atto o con un'azione. Quindi pericolo di attività strutturate, ma anche il pericolo dei cosiddetti lupi solitari.
10: Dopo il ponte vanno a sinistra.
11: Aquila 529,
10: potete dire
11: anche voi.
0: Volante 1, nello specifico dovrete riferire in merito a qualsiasi anomalia riscontrata lungo l'itinerario.
12: Doppia vela da volante 1.
0: Volante 1 avanti.
12: In piazza Venezia l'area del cantiere della metropolitana è stata completamente messa in sicurezza.
0: Perfetto, perfetto così, volante 1.
12: Doppia vela da volante 1.
0: Avanti, volante 1 in ascolto, avanti.
12: Vi comunichiamo che siamo arrivati in piazza di Santa Maria Maggiore. Non abbiamo rilevato lungo il percorso nessuna criticità. Hai altre indicazioni per noi?
0: Volante 1, vi porto a conoscenza che alle ore 7 i reparti inquadrati coordinati da funzionari e dirigenti prenderanno servizio ognuno nella propria zona di competenza assegnata con relativo.
13: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
14: Arrivano. Io resto con lei.
13: Mi hanno protetto, passo passo.
15: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
16: Bontà o salute?
17: Bontà e salute.
18: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.

abbiamo il privilegio di utilizzare anche strumenti e mezzi che ci permettono di poter osservare, vigilare, guardare da punti di vista che altri non hanno.

0: Giorgio 0-1.
1: Avanti, Delta 1. Delta 0-1.
2: La Delta 0-1 resta in ascolto.
3: Verona quarto 2 da quarto 1.
0: Buongiorno signor questore in ascolto.
3: Buongiorno a te caro vicario.
4: Il luogo in cui ci troviamo in questo momento è il centro per la gestione dei grandi eventi della Questura di Roma, che è il centro di comando che scatta nel momento in cui finisce la pianificazione e si passa alla gestione dell'evento. Quindi un posto di comando a cui confluiscono tutte le informazioni che arrivano in tempo reale dal territorio, e da questa sala operativa partono gli ordini per tutte le forze in campo relativamente alle esigenze che si presentano di minuto in minuto.

0: dobbiamo cercare in questa fase di relativa tranquillità di svolgere il più possibile i controlli e caricare la piazza, perché sicuramente a ridosso dell'inizio della cerimonia ci troveremo poi sotto pressione. Dobbiamo anticipare da adesso, perché dopo sarà più complicato farlo, quindi cerchiamo di dare una mano ai colleghi il più possibile per svolgere i controlli e cercare di riempire il prima che ci è consentito la piazza. Grazie e buon lavoro.
1: Le telecamere presenti che arrivano in sala operativa sono oltre 2000. Le tecnologie nella gestione di un grande evento ormai sono irrinunciabili. Noi abbiamo ora la polizia scientifica che è dotata di apparecchi di trasmissione delle immagini dall'interno delle manifestazioni.
0: In due ore dobbiamo far entrare 30.000 persone. Vabbè, ce la dovremmo fare però.
2: Comandante, lo faccio di entrare al 120.
3: Sì, grazie.
2: Poli 120.
1: Gli operatori rappresentano all'interno del centro della gestione della sicurezza dei grandi eventi della Questura sono tutti coloro che corrispondono alle risorse che sono in campo, quindi troviamo ovviamente la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l'Esercito, l'Aeronautica Militare, ma anche funzionari che rappresentano i servizi, faccio riferimento ad ATAC, alle ferrovie, che sono fondamentali perché molte volte, per esempio in occasione dei deflussi, calibrare gli accessi alle metropolitane a fronte di un flusso massiccio diventa fondamentale, perché altrimenti la presenza di un numero eccessivo di persone sulle banchine può essere rischiosa.

0: per l'incolumità delle persone.
1: San Basilio 01.
2: Buongiorno 21, buongiorno capo. Verso Piazza Risorgimento è abbastanza congestionato il varco, adesso stanno scendendo su Porcari andando verso la via di Conciliazione.
3: Alla stazione San Pietro i treni arrivano costantemente, sono modelli di piano, ogni treno che arriva carica circa 1200 persone, davanti a me da questa mattina alle 6 12.000 persone.
4: Bene, grazie Fosizero.
5: San Lorenzo 01.
4: Avanti.
6: Allora conferma che i nuclei sono tutti costituiti e che i transennamenti nei punti indicati prima sono stati allestiti?
7: Sì, stiamo migliorando le transenne perché non sono abbastanza. Con la radiale stiamo nastrando, facendo tutto il percorso.
0: I servizi che rispondono ad un criterio di messa in sicurezza per cerchi concentrici esplicano una maggiore azione di impatto sul territorio e diventano più dettagliati, diventano più profondi. Quindi scendono in campo i metal detector, scendono in campo gli specialisti, i tiratori scelti, le unità cinofile, la sorveglianza aerea, la sorveglianza del sottosuolo. Quindi si innesca quello che abbiamo definito un piano di sicurezza in 3D perché intercetta tutte le dimensioni aerea, di superficie e sotterranea.
8: Dottore, tutto pronto?
9: Tutto pronto, ora siamo nella fase di accoglienza dei tanti fedeli che stanno arrivando, che stanno affluendo nell'area di San Pietro, quindi la nostra concentrazione adesso è sull'attività di prefiltraggio e filtraggio per far sì che prima possibile si riempia Piazza San Pietro in totale sicurezza dopo aver passato i controlli rapid scan.
10: Velocizzare i controlli lì dove serve anche con dispositivi metadetector portatili per velocizzare le procedure di arrivo poi nei settori piuttosto che nell'area della piazza.
9: Devo dire anche la città sta rispondendo in maniera appropriata, nel senso che Roma sa che oggi si deve fermare, cioè non è che ci giriamo intorno perché insomma, quindi la gente si è comportata di conseguenza. Senti, mi hanno detto che verso l'ora di pranzo dovrebbe venire il ministro in sala operativa.
11: Delta 01, al momento quante personalità, quanti cortei sono all'interno?
12: Tornando indietro ai funerali di San Giovanni Paolo II, stiamo parlando del 2005, in quel periodo l'Europa era nel mirino di Al-Qaeda, avevamo avuto degli attacchi alla stazione di Madrid e quindi c'era anche allora una minaccia terroristica. Adesso però è una minaccia terroristica che ha nuove tecnologie, quella tradizionale certamente della possibilità del lupo solitario, ma anche possibilità diverse. Pensa a quello che stiamo vedendo durante la guerra con l'utilizzo dei droni. Il pericolo in eventi di questo genere è in re ipsa, nella natura stessa dell'evento, e quindi abbiamo preso parecchie contromisure.

Creare delle infrastrutture ad hoc per gestire un grande evento è un errore strategico. Bisogna invece mettere in condizioni, potenziandole, le strutture che quotidianamente si occupano di questa attività. Gli assetti disponibili dell'apparato di istituzione, del piano di sicurezza di questo grande evento sono tutti.

0: Poli 112. Allora, se ci puoi seguire costantemente, per favore, la testa del corteo, potrei avere necessariamente bisogno delle immagini perché potrebbero saltare i sistemi radio, quindi devo vedere la testa del corteo. Io ho chiuso fino alla 510 adesso. Allora, codice campo anche per voi, la Nibbio 1, la Nibbio 2 e la Zara Como 60.
1: Sta entrando il Presidente della Repubblica, funziona per me.
0: Perfetto, da questo momento in poi la carreggiata deve essere libera per il contromano. Massima attenzione anche al flusso pedonale.
2: No, no, questi Daniele, questi qui, non devono entrare in galleria, basta, chiudiamo il flusso pedonale.
3: Da Monteverde
0: 01. Monteverde 01, allora da questo momento in poi anche il flusso pedonale su Galleria Pasa deve essere interdetto. Delta 01, siamo in pieno centro, quindi qualche minuto ancora e poi sarà sul Monteverde. Dobbiamo lasciare ovviamente lo spazio idoneo ai mezzi per entrata del Monte 500, Delta 01, mi raccomando.
2: È grande come tre macchine.
0: Allora facciamo anche la chiusura per la Bravo Roma 30, ripeto Bravo Roma 30 e Bravo Roma 33, codice K, per gli equipaggi laddove il corteo è transitato possiamo riaprire al traffico veicolare. Quindi per le Aquile 509, la 498, la 521, la 522, la Zara Come, zona Serpenti, Nibbio 2, Nibbio 1, Largo del Tritone potete riaprire.
2: Avvisa Scali che c'ha persone presenti sulle dietro le transenne ferme.
0: Vittorio, guarda che lungo la galleria Pasa c'è un transennamento, ci sono molti curiosi lungo la galleria. Massima attenzione alla galleria Pasa, io vedo dei veicoli che vanno contromano, i nostri veicoli non devono transitare neanche del 118, dobbiamo avere quella carreggiata libera per il corteo contromano. Dobbiamo liberare quella galleria.
2: Il livello di massima attenzione è stato quello dell'arrivo del numero enorme di personalità, molte delle quali ad altissimo rischio. Basti pensare al Presidente degli Stati Uniti e al Presidente ucraino, anche per il contesto appunto che stiamo vivendo, e il loro arrivo contestuale attraverso la Galleria Pasa, quindi in un luogo chiuso, è quello che più di tutti ci ha portato a mettere in campo la massima attenzione possibile per creare le massime condizioni di sicurezza.
0: Mi raccomando, in galleria avete una corsia preferenziale per voi, velocità sostenuta. Mi raccomando, velocità sostenuta. Delta 01, vai, accelerate in galleria, dai, accelerate, Vittorio, accelerate.

0: Confermo il 112, confermo.
1: Delta 01.
0: Delta 01, ascolta, avanti Delta 01.
2: Bene.
0: Perfetto, va bene così. Bravi, complimenti a tutti, va bene così, Delta 01, va benissimo.

0: secoli. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Le esequie sono un momento solenne e richiama in un particolare contesto storico, con tante guerre in atto, ma tra cui quella tra Russia e Ucraina e quello che sta accadendo a Gaza, momenti di grande tensione internazionale. Avere tutti insieme in un determinato luogo, in un determinato tempo, i grandi della terra per l'Italia è una grandissima responsabilità. E su quello sono state avviate tutte le attività.

un attimo di attenzione per tutti, cortesemente il Santo Padre sta per fare accesso sul Sagrato, anche noi partecipiamo a questo momento di commozione per il saluto a Papa Francesco, 30 secondi di rispetto anche per noi.

0: Genova 05, doppia via la chiama, dello Genova 05. Mi dice se il personale della penitenziaria è giunto da lei?
1: No.

0: parliamo questa nota, perché qui continuano a passare macchine di servizio che non passassero all'interno.
1: Abbiamo dato disposizione di orientarlo tutto sulla direttrice Piazza Pia Risorgimento, perché l'altra parte ci serve per l'evacuazione delle personalità che poi se ne andranno, alcune un po' prima rispetto al Santo Padre, le altre immediatamente dopo il corteo del Santo Padre. Quindi il deflusso iniziale lo dobbiamo orientare in quella direzione, ma ovviamente stanno dando queste disposizioni già sul posto.
2: Vitatem plebis tue e concessisti, ecclesie pastore urbate, dona solacium fidei, et spei fortitudinem. Tibi pater, fons vite, in spirito vivificante, per Christum mortis victorem, omnis honor et gloria, in saecula saeculorum.

0: e poi l'attenzione sarà spostata su quest'altro versante, quindi nel versante di uscita fino ad arrivare a Santa Maria Maggiore. Le sigle radio del personale a sua disposizione.
1: Doppia Roma 212 e 216.
2: Siamo alle fasi finali, mi pare.
0: Prevenzione 22, prevenzione 23.
3: Mi ascolto, la 23.
0: Allora, una maggiore accortezza adesso per gli equipaggi di prevenzione che stanno mettendo per il tratto lungo la direttrice delle metropolitane. Quindi, con l'aiuto, con l'ausilio dei funzionari, dobbiamo contingentare, mettere in sicurezza i pellegrini che intendono raggiungere le stazioni.
2: Scendo a prendere il cavo.

0: Sono venuto qui proprio per dare atto a chi sta lavorando, ancora prima che finisse questo impegno, insomma, del grande lavoro, grande dal punto di vista quantitativo, ma anche per le professionalità e per la competenza messa in campo.
1: Bene, bene. Buongiorno. È già in corso.
2: C'era una novità rispetto a altre esperienze che c'erano state negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, vale a dire la traslazione della Salma a Santa Maria Maggiore. E anche lì quindi un percorso da tutelare, ma anche un percorso da scegliere e c'erano più possibilità. E una delle valutazioni che abbiamo fatto, tra virgolette anche un po' contraria alle esigenze di sicurezza che avrebbero imposto un percorso il più breve possibile, noi non abbiamo scelto un percorso il più breve possibile, ma abbiamo optato per il percorso più bello possibile, che era un modo per rendere omaggio al Santo Padre e per permettergli di abbracciare la città.

0: Uno dei privilegi che si hanno facendo questo tipo di attività è quello di poter partecipare e potersi adoperare per la riuscita di eventi che io ritengo siano delle pietre miliari per la storia.
1: Dare modo ai pedoni di poter riprendere la marcia e il transito, quindi potete riaprire le zone transennali.

0: persona quale?
1: La personalità all'interno dell'aeromobile, il tuo
0: arrivo? All'interno dell'aereo, preparando l'orlo.
2: Trump è decollato.

0: Paolo, ribadiamo a tutti, apriamo qualsiasi chiusura fatta, riapriamo tutto. O rimuoviamo transenne tutto.
1: San Lorenzo. Bene,
2: è ricevuto. Biminale 03 dalla sua posizione.
3: C'è afflusso, ma tutto controllo.
2: Allora, Nibbio 1, la Bravo Napoli, la 13 e la 34 Roma, potete riaprire al traffico.
4: Celio 01, diamo questa disposizione ai funzionari. Possiamo riaprire il transito dei pedoni laddove il corteo è transitato, è già passato.
5: Quello che ho notato nella gestione di questi eventi che non si riesce mai a scindere la figura e l'aspetto professionale dall'aspetto umano, perché poi capitano dei momenti di profonda commozione.
0: Il moto della commozione non mi abbandona anche in questo momento lo sento, quando ho preso contezza non tanto dell'informazione che mi arriva sul cellulare, ma delle campane di Roma che il Santo Padre era scomparso, non c'era più. È un momento di grande emozione che mi porterò dietro.

0: io sono un fedele, e pensare di aver avuto parte anche nel rendere omaggio facendo un percorso bello intorno ai Fori Imperiali, al Colosseo, permettere a tantissime persone di poter portare il loro saluto a Francesco, e poi anche vedere adesso la semplicità, la bellezza e la semplicità del luogo dove è sepolto, ecco, lasciano un profondo senso di commozione.
1: Questa grande consapevolezza di essere all'interno di un appuntamento storico in cui le istituzioni non possono fallire, e per non fallire devono stare insieme. Questo credo che sia il grande insegnamento di questo modello organizzativo, che ha dato indubbiamente lustro al Paese anche a livello internazionale.
2: Il rito delle esequie del Santo Padre

0: Papa Francesco è stato un evento storico che rimarrà in maniera indelebile nella vita professionale di ognuno di noi. È stata una grande sfida ed un grande impegno, perché si è trattato non solo di garantire la sicurezza di 150 delegazioni straniere, ma soprattutto di garantire la serenità alle migliaia di fedeli provenienti da tutti i continenti per esercitare la loro fede religiosa. Abbiamo anche curato con particolare attenzione le modalità di organizzazione dei servizi affinché non venisse pregiudicata la maestosità di un evento che veniva seguito in Mondovisione. Il successo dei servizi è stato il frutto di una grande sinergia di coesione tra tutte le forze in campo.
1: Delta 01, allora le macchine in auxilio delle forze dell'ordine.
2: Quando si ha la consapevolezza che si è al vertice di una struttura che si deve occupare della gestione, della sicurezza di eventi come questi, bisogna essere capaci di trasformare il peso in energia e trovare dei punti di appoggio del peso che ti consentono di alleggerire quella pressione che inevitabilmente ti arriva addosso quando hai questo tipo di responsabilità che io individuo senza ombre di dubbio nella squadra.

questo contesto ho visto come l'intero apparato del sistema sicurezza ha risposto a questa stessa caratteristica, la capacità di lavorare insieme.

0: di tutti quanti voi, di tutti quanti noi che abbiamo compreso il valore storico di questo impegno che non credo possa essere paragonabile ad altri e difficilmente potrà replicarsi. Un piano di sicurezza immenso, ragazzi, questa volta è andato tutto in maniera perfetta e questo è merito del nostro essere capaci di stare insieme. Grazie a tutti, veramente dal profondo del cuore.
1: La gestione dell'ordine pubblico durante i funerali di Papa Francesco si è svolta senza criticità e questo grazie al lavoro straordinario di tutti gli attori protagonisti a partire da Prefettura e Questura. È stato messo in campo un complesso dispositivo che ha visto l'impegno delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della polizia locale di Roma Capitale e dei volontari della Protezione Civile. Tra i momenti più delicati vi è stato sicuramente il trasferimento del feretro che abbiamo voluto interpretare secondo la volontà del Santo Padre senza chiudere la città. Ed è stato predisposto un articolato dispositivo di sicurezza tanto più complesso in relazione alla contemporaneità di altri eventi, tra cui le celebrazioni giubilari e quelle del 25 aprile. Abbiamo garantito la sicurezza e il corretto svolgimento dei funerali che hanno visto la commossa partecipazione di oltre 400.000 fedeli e dei massimi capi di Stato e di Governo giunti a Roma da tutto il mondo per dare l'ultimo addio a Bergoglio.

0: sera andiamo a una festa a Drambois. Comunque io sono Steph.
1: Se prendo la sua moto mio padre mi fa a pezzi.
2: Anthony!
1: Andiamo via, papà mi uccide!
3: E i figli dopo di loro al cinema.
4: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
5: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
6: Possibile che a te non te ne frega capire che cosa è successo?
3: Illusione al cinema.

l'audio inedito di Zampolli, inviato di Trump con le vittime di abusi sessuali, e poi i suoi rapporti con Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Infine, chi è il cavaliere bianco che deve salvare di Siviglia della Santanchè stasera alle 20.30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Domani 21:15, Rai 3.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali.

e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: My Devotion by Dolce & Gabbana, the new Eau de Parfum Intense.
1: Pandina Hybrid Pop, l'italiana più amata dell'universo. Solo a maggio a 9.950 euro. Approfitta della pronta consegna.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
3: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è troppa confusione quando si parla di nutrizione, bro. È ora di portare al mondo dei kiwi ricchi di nutrienti.
7: Wow, hai ragione. Vitamina C, potassio, folato e fibre.
6: Questo sì che vuol dire fare il pieno di nutrienti.
7: Bella battuta, bro.
6: Grazie, bro. È da un bel po' che me la ripeto in testa. Zespri.
8: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
9: Lo senti? È il suono del pesto Tiguglio, nato dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente. E prova anche Tiguglio cacio e pepe.
10: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
11: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
10: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
11: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
10: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
12: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki.
13: Bontà o salute?
14: Bontà e salute.
15: Gelati Valsoia, tutti vegetali. Così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
16: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Vagava per via Furia, sporca di sangue, con la figlia di 4 anni. I carabinieri soccorrono una peruviana picchiata dal compagno, già denunciato. Termina il ponte del 1° maggio, Sorrento tra le mete campane più gettonate. A Napoli file interminabili per la 26esima edizione del Comic-Con. Finisce 0-0 Como-Napoli giocata ieri. Azzurri a un passo dalla qualificazione Champions. Il trotto tra poco in pista i primi 8 finalisti del 77esimo Gran Premio Lotteria di Agnano. Buon pomeriggio dal TGR Campania. In piena notte in via Foria a Napoli, con la testa ed il volto sporchi di sangue, una 25enne peruviana era stata picchiata dal compagno già denunciato e vagava con la figlia di 4 anni. L'hanno soccorsa i carabinieri. Vittorio Marotta.
1: Aveva già denunciato il compagno un anno fa, tanto da far scattare il codice rosso. Ma le violenze sono continuate fino a questa notte, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli l'hanno trovata mentre camminava per via Foria, con la testa e il volto sporchi di sangue. Lei, 25 anni, peruviana, portava in braccio sua figlia di 4 anni. Ai militari ha raccontato di essere stata appena picchiata dal convivente. I due abitano a pochi metri da lì. Spiega di essere stata colpita più volte alla testa, utilizzando anche uno smartphone, il tutto alla presenza della bambina. Viene allertato il 118, che porta la donna all'ospedale del Mare. In codice rosso, ma non è in pericolo di vita. La bimba intanto viene affidata alla nonna materna. I carabinieri hanno poi rintracciato e arrestato l'uomo, classe 99, anche egli peruviano. Ora in carcere a Poggio Reale, dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
0: È stato convalidato l'arresto del 45enne di Avellino che mercoledì scorso ad Ibiza avrebbe accoltellato a morte Francesco Sessa di Pagani. A quanto pare i due si conoscevano, si indaga sul movente. Intanto da Barcellona il consolato ha inviato altro personale per assistere la famiglia della vittima. Ce ne parla Andrea Siano.
2: Sul luogo del delitto a Ibiza è apparso un altarino con foto e fiori in ricordo di Francesco Sessa, 35 anni, ucciso mercoledì scorso sull'isola spagnola con una pugnalata. La vittima e il suo presunto assassino, il 45enne Annibale Damiano, si conoscevano. A testimoniarlo un viaggio che i due avrebbero fatto insieme di recente con alcuni amici e una foto sul profilo social di Damiano che li ritrae insieme in un momento di festa. Da ieri Annibale Damiano, che lavora per una società di noleggio auto, è in carcere su decisione dei giudici spagnoli, i quali, secondo i media Diario e Periodico di Ibiza, lo ritengono l'unico indiziato del delitto. La Guardia Civile lo aveva già fermato la sera stessa dell'omicidio, rilasciandolo dopo un primo interrogatorio. Da ieri è in custodia preventiva, anche se nulla sarebbe emerso sul possibile movente. Sempre la stampa spagnola riferisce di un testimone che avrebbe visto Damiano consegnare un'auto a noleggio a un cliente in aeroporto all'ora del delitto, mentre molti colleghi escludono che possa essere lui l'assassino. Altre testimonianze riferirebbero di una discussione animata fra la vittima e altre due persone prima dell'omicidio. Francesco Sessa lavorava come pizzaiolo da 2 anni a Ibiza, non aveva precedenti. Da Pagani, sua città d'origine, genitori, fratello, zii sono volati alle Baleari per gestire con il viceconsole in Spagna tutta la situazione. La mamma, che tornerà martedì in Italia, chiede giustizia. La salma di Sessa non è stata cremata, secondo le procedure va imbalsamata, il che potrebbe voler dire che saranno necessari altri 10 giorni prima del rientro a Pagani per i funerali.
0: Il turismo in Campania in questo lungo ponte del 1° maggio, tra le mete più gettonate Sorrento e la costiera. Enzo Perone.
3: Io la conoscevo già, sono già stata altre volte, però fa sempre piacere tornarci e goderci la giornata tra i fiori, la gente.
4: Siamo a Piazza Tasso a Sorrento, questo lungo fine settimana del 1° maggio, come vedete è pieno zeppo di turisti. Il contesto geopolitico internazionale per adesso non ha inciso, ma le preoccupazioni ci sono, soprattutto legate ai voli aerei.
5: La penisola sorrentina lavora all'80-90% con mercati esteri, quindi per noi potrebbe essere un momento complicato. Le problematiche potrebbero essere appunto quelle legate alla situazione a livello mondiale, il fermo degli aerei, abbiamo collegamenti con tutti gli aeroporti, minuto per minuto, da passare sia agli alberghi, in modo che i turisti possano avere informazioni al momento. Sorrento, la penisola sorrentina, lavora a pieno ritmo. Noi facciamo tutto quello che possiamo per accontentare i clienti. La scuola dell'accoglienza è innata in queste località turistiche.
6: Veniamo da Cesena, Romagna. È bellissima, spaziosa, la gente è molto disponibile, siamo felicissimi.
7: Bellissimo, ma un delirio dalla gente che c'è.
0: 3 maggio, prima domenica del mese ad ingresso gratuito nei musei, accuma negli scavi archeologici tanti visitatori. La maggioranza sono italiani. Antonella Fracchiolla.
8: È stata un'emozione grande,
9: un'immersione nel verde, nella natura che non immaginavo.
10: Devo dire che sono particolarmente colpita.
11: A mezzogiorno sono entrate già 600 persone. Archeologia e natura fanno di Cuma una delle mete ideali per il turismo di primavera, il più visitato dei siti flegrei, ancor più nella prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei. Si sale su fino ai resti degli edifici sacri dell'Acropoli. Il panorama è splendido, da un lato c'è la città bassa, mentre sull'altro versante il paesaggio è incantevole. Si respira la storia della prima colonizzazione greca in Occidente. Visitatori oggi prevalentemente italiani e nonostante i percorsi in salita di tutte le età.
12: Ci ho messo tutto il mio per poterci arrivare.
13: Faccio parte di questo gruppo di persone di una certa età che è definito terza giovinezza. Non conoscevamo questo posto meraviglioso.
11: Suggestiona l'antro della Sibilla associato a quello descritto da Virgilio nell'Eneide. Narrazione storica e momenti scenici a cura del Parco Archeologico dei Campi Flegrei con la Società Filoellenica Italiana e l'Associazione Il Diario del Viaggiatore.
0: Il Comic-Con si conclude alla mostra d'Oltremare di Napoli, la 4 giorni del fumetto, file di decine di metri anche oggi per l'ingresso. Ettore De Lorenzo.
14: Ultimo giorno ricco di appuntamenti al Comic-Con. Ieri sera c'è stata la premiazione dei migliori cosplayers della 26esima edizione del Comic-Con. Oggi invece riflettori puntati su Tony Pitoni, che in un talk molto atteso proverà a spiegare ai ragazzi le ragioni del suo successo. Ma il regalo più bello ieri ce l'ha fatto il grande e intramontabile Milo Manara, che ci ha consegnato un vero e proprio manifesto sulla bellezza. Sentiamolo.
15: Quando noi diciamo quella è una bella persona, non intendiamo dire che ha un bel naso, dei begli occhi. È una bella persona nel senso che risplende proprio di bellezza, intesa nel senso greco, per cui la bellezza, diciamo, in senso molto lato, è l'emozione positiva che ci dà. Questa è la bellezza che intendeva Dostoevskij, appunto, solo la bellezza potrà salvare il mondo. Le belle persone potranno salvare il mondo, questo è.
0: Il trotto, la 77esima edizione del Gran Premio Lotteria di Agnano, tra poco in pista i primi 8 candidati. Ci colleghiamo con Fabio Forlano.
16: Si è appena conclusa la prima corsa di oggi, il premio Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, ha vinto il cavallo Oceano nell'ambito dello stesso evento, premiazione, il racconto dello sport a Claudio Valeri e Dario Barone, rispettivamente telecronista e regista della RAI. Il Gran Premio Lotteria di Agnano, il Gran Premio Lotteria di Agnano, edizione numero 77, entrerà nel vivo fra una decina di minuti, intorno alle 14:20, la prima delle 3 batterie, il copione è quello classico, 3 batterie, i primi 3 di ognuna si qualificano per la finale in programma alle 17:50 con diretta su Rai Sport. Favori del pronostico per Always K ed Executive K, primo e secondo lo scorso anno, ma il Lotteria ha il suo solito corredo di colore, cappellini e abiti fantasiosi, premio Lotteria che quest'anno ha una forte connotazione sociale, infatti l'evento è dedicato al piccolo Domenico Caliendo e l'intero incasso della vendita dei biglietti sarà devoluto alla fondazione che porta il suo nome. Dall'ippodromo di Agnano è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Il calcio, ieri Como-Napoli finita 0-0, prossima sfida con Bologna in casa lunedì 11 maggio alle 20:45. Un'ultima ora, Juan Jesus rientra martedì a Castelvolturno. Gianfranco Coppola.
17: Nel pugilato fuori secondi vuol dire che il match sta per iniziare. Il Napoli secondo invece attende soltanto l'aritmetico verdetto per cedere lo scudetto all'Inter. Su quel campo, suggestivamente sul ramo del lago di Como, non si è vista una gran partita, nonostante l'attacco a trazione anteriore schierato da Fabregas, che ha confessato di non aver mai sofferto così tanto con allenamenti che sembravano pieni da scontare come quando Conte lo allenava al Chelsea. Sul campo qualche scintilla tra i due, poi l'abbraccio finale a suggello di uno 0-0 con episodi da quasi gol. La stagione è come l'estate, sta finendo riservando le solite fibrillazioni. Il Como si sta un po' incartando in zona Champions. Rimane comunque una stagione d'oro e applausi merita il Napoli a lungo senza troppi big, ma ora attanagliato da un futuro tutto da coniugare. Conte rimane, chissà. Juan Jesus già nervoso e fuori gara, Anghissa e De Bruyne tra coloro che sono sospesi. Lukaku al momento improvvisamente redento. Rachman inseguito da club di Premier e anche Meret, la cui alternanza si è tradotta in un senso unico proprio Milinkovic-Savic, in caso di permanenza di Conte potrebbe lasciare Napoli dopo essere stato grande protagonista in due scudetti. Pallino in mano al presidente, che solitamente non sbaglia un colpo.
0: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona domenica.
18: Le chiese ritrovate dal 7 maggio e per 8 giovedì a Buongiorno Regione nell'edizione delle 19.35 del telegiornale della Campania, il nostro viaggio nei cantieri di alcune chiese rurali e di periferia. Piccoli scrigni di storia approvati dai secoli che tornano ai cittadini con i fondi del PNRR.

0: Meteo Regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Sulla Campania, tempo stabile in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, un'ampia e sottile copertura nuvolosa dominerà lo stato del tempo per l'intero periodo. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più coperto da nubi medio-alte e stratiformi. Sul Salernitano condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature tenderanno ad aumentare, sia nei valori massimi che in quelli minimi, su tutto il territorio regionale.
2: In vacanza porto tutto.
3: Ho lo stretto necessario.
4: Parto con la famiglia o con le amiche del cuore.
5: E mi piace scegliere se riposare
6: o divertirmi come voglio.
7: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
8: Buongiorno, Brad. Accendi la tua Rivelia. Prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Tutto qui. Goditelo. Rivelia De'Longhi. Non è solo un caffè. È perfetto. Porta a casa Rivelia. Oggi tua in 20 rate a tasso zero.
9: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
10: Ci faremo in quattro per voi.
11: In due, Watson.
9: Eh sì. Immobiliare.it. Uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due,
12: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
13: Ah, buongiorno.
9: Immobiliare, Watson.

0: Il nostro sport è sempre più made in Italy.
1: Chini Antonelli vince!
2: Sempre the best!
3: Cavalcata incredibile di Sinner.
1: Italia vince ancora!
4: Adrenalina al massimo.
5: No trip for kids!
0: Adesso si riaccendono i motori.
6: Noi siamo pronti. E te?
0: I numeri uno sono qui. Sky Sport, il più grande spettacolo del mondo. Chiamaci all'141 o vieni su sky.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Basta scuse. Passa a Fineco, la banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good.
11: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
12: Arrivano. Io resto con lei.
11: Mi hanno protetta. Passo passo.
13: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Le minacce di Trump ad alleati Europa e Iran, possibile una ripresa degli attacchi da Teheran, nuova proposta, ma non temiamo la guerra, Stati Uniti in una morsa, Israele ordina evacuazioni nel sud del Libano. La NATO dopo l'annuncio del ritiro dei militari americani dai paesi europei, attendiamo chiarimenti, pronti a confrontarci, Bruxelles prepara le contromosse ai dazi per le auto. La cautela del governo, Rubio in settimana a Roma, Urso preoccupati per le tariffe USA, le opposizioni basta subalternità contro la crisi investimenti comuni nell'Unione. Garlasco, mercoledì a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per la morte di Chiara Poggi nella nuova inchiesta. Nel web migliaia di post, ero ossessionato da una ragazza. Caos biennale, il botta e risposta tra i tecnici del Ministero della Cultura e la Fondazione. La Russia mai formalmente invitata, padiglione non aperto al pubblico. Il documento a Palazzo Chigi, Giuli, da buttafuoco, un pasticcio. Buongiorno e bentornati al TG3. Tregua sempre più in bilico fra Stati Uniti e Iran. Trump rilancia la possibilità di riprendere gli attacchi militari. Teheran risponde: non vogliamo la guerra, ma non abbiamo paura di combattere. Facciamo il punto con Romana Fabrizi.
1: Vediamo come si comportano, se faranno qualcosa di sbagliato. È una possibilità riprendere gli attacchi, risponde Trump alla domanda di un giornalista prima di salire in aereo a Palm Beach. Specifica che deve ancora leggere i dettagli della nuova proposta, ma ostenta sicurezza. Va tutto bene, l'Iran vuole un negoziato, solo che ancora non sanno chi è il loro leader, dice. La tensione è alta, le ostilità non sono ancora riprese, ma non è ripartito neanche il dialogo. Gli Stati Uniti devono scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica, dichiarano i Pasdaran. Non vogliamo la guerra, ma non abbiamo paura di combattere. L'Iran starebbe riducendo la produzione di petrolio per scongiurare una crisi degli stoccaggi con il blocco dei porti imposto da Washington. Il Parlamento di Teheran, secondo quanto riportato dalla TV di Stato, sarebbe pronto a rendere legge il piano di restrizioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. E Axios, agenzia di solito ben informata, rivela che Teheran avrebbe dato un mese di tempo ai negoziati per la riapertura dello stretto e solo successivamente fissato in un altro mese il termine per arrivare ad un'intesa sul nucleare. Internet intanto è bloccato nel paese, la popolazione è isolata e fa il giro del mondo l'appello del marito della premio Nobel Mohammadi, attivista per i diritti umani, ricoverata in condizioni gravi dopo 140 giorni in cella senza cure.
0: E resta caldo anche il fronte libanese del conflitto. Israele ordina nuove evacuazioni nel sud del paese. Andiamo in diretta a Gerusalemme dalla nostra corrispondente Maria Gianniti.
2: Sì, in Libano veramente non c'è tregua. Come detto, ci sono stati nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi nel sud del paese e di solito le evacuazioni sono preludio di nuovi bombardamenti, bombardamenti che vanno avanti incessanti. Ormai da giorni vengono colpiti soprattutto miliziani di Hezbollah, ma vengono colpiti anche civili. L'esercito israeliano continua nelle sue operazioni, mentre la situazione tra la popolazione comincia a diventare estremamente difficile. Secondo le Nazioni Unite, oltre un milione di persone rischia e ad altro rischio crisi alimentare, perché il cibo c'è ma a costi sempre più elevati. E in tutto questo, dal Libano a Israele, perché qui in Israele, in particolare ad Ashkelon, sono apparsi davanti al giudice i due attivisti della flottiglia. Parliamo di Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Per loro è stata prolungata di altri due giorni la detenzione in carcere. I loro avvocati hanno parlato di abusi che i due avrebbero subito durante le ore di navigazione, ma anche in carcere. Ovviamente c'è una grande mobilitazione a livello internazionale affinché vengano liberati il più presto. A te.
0: Trump è tornato ad attaccare l'Europa e la NATO. Le sue mosse saranno al centro anche dei colloqui dei leader europei al vertice in Armenia, previsto domani. Andiamo a Bruxelles dal nostro inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: La NATO è in stretto contatto con Washington per capire i dettagli del ritiro di una parte del contingente americano dalla Germania, una misura che è stata evocata anche per l'Italia e per la Spagna, da dove risponde il ministro degli esteri Albares dicendo: siamo un alleato affidabile. Ma l'alleanza atlantica coglie l'occasione per chiedere che sia l'Europa ad investire maggiormente per la propria sicurezza. Il segretario generale Rutte è atteso da stasera a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea insieme ai leader del vecchio continente, dove si parlerà delle nuove tensioni a partire dai dazi al 25% minacciati da Donald Trump sulle auto. Bruxelles potrebbe rispondere sospendendo l'intesa che è proprio in questi giorni all'approvazione delle istituzioni europee, oppure con il cosiddetto bazooka che prevede non solo

0: soltanto contro dazi, ma anche misure che colpirebbero le aziende americane che operano in Europa, a partire dai giganti tecnologici. Studio.
1: E al vertice in Armenia andrà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da lei nessuna presa di distanza da Trump, è l'accusa delle opposizioni. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Jacopo Matano. Jacopo.
2: Eh sì, la premier Giusi ancora non è intervenuta sulle minacce di Trump di nuovi dazi alle auto e vedremo se lo farà dall'Armenia, dove atterrerà questa sera. In serata una cena e poi domani il confronto con gli altri leader su questo e sugli altri temi caldi abbiamo sentito. Domani stesso poi sarà in Azerbaigian per rafforzare le intese sul gas. Intanto qui a Roma si guarda alla visita, prossima visita di Marco Rubio, il segretario di Stato americano. Venerdì dovrebbe incontrare prima di tutto il ministro degli esteri Tajani, non è escluso un incontro anche con la presidente del Consiglio Meloni. Da una parte si tenta di riannodare il filo del difficile dialogo con gli Stati Uniti e con Donald Trump, dall'altra parte però le minacce del presidente americano chiaramente colpiscono soprattutto l'Italia, oltre ad altri paesi come la Germania e la Spagna, sul fronte economico e sul fronte del disimpegno militare. Ecco, sul tema dei dazi dal governo ammettono preoccupazione, però ribaltano la questione dicendo bisogna che l'Europa faccia di più. Intanto le opposizioni attaccano. Francesca Lagorio.
3: Il governo incalza l'Europa sui nuovi dazi di Trump, preoccupano le conseguenze sull'intera filiera dell'automotive, su cui pesa la mancata rimozione dei dazi interni, rimarca il ministro Urso, e invoca una cassetta degli attrezzi che consenta agli stati di reagire con tempestività all'emergenza energetica scatenata dall'attacco USA all'Iran. Complessa è la gestione politica. Tra i meloniani che rigettano l'accusa di sudditanza a Trump, l'appello degli azzurri a rafforzare l'Unione per negoziare con strumenti adeguati e l'invito contrario dei leghisti a procedere indipendentemente da Bruxelles.
4: In uno scenario internazionale sempre turbolento, il governo interviene su impulso della Lega con misure concrete a sostegno dei cittadini, come la proroga del taglio delle accise, l'approvazione del piano casa e l'impegno a negoziare in sede europea margini di flessibilità per interventi più incisivi.
3: Meloni chiarisca su dazi e guerre illegali degli USA, attacca Schlein, reintegri il fondo per l'automotive di cui ha tagliato l'80%, disaccoppi la benzina dal prezzo del gas con un tetto europeo e chieda una risposta forte e unitaria dell'Europa, anche azione in calza.
5: La crisi energetica sta colpendo duramente, in particolare l'Italia, perché abbiamo costi energetici più alti. Bisogna tagliarli, a cominciare dalle rendite di posizione, Enel, Terna, e poi investire, consentire con Industria 4.0 agli imprenditori di fare quello che sanno fare.
3: L'esecutivo annuncia sconti sui carburanti, ma in realtà fa cassa su cittadini e imprese, attaccano i 5 Stelle. L'Europa risponda con controdazi adeguati, l'appello di AWS da Trump, un atto ostile.
1: Il Papa riceverà il segretario di Stato americano Rubio in Vaticano il 7 maggio, pontefice che oggi ha ricordato i giornalisti vittime di guerre e violenze. Sentiamo le sue parole.
6: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
1: Ora il delitto di Garlasco, c'è attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio mercoledì a Pavia. In un forum spuntano vecchi post attribuiti a lui, unico indagato nella nuova inchiesta. Simone Gorla.
7: Il sito si presenta come il cartello italiano della seduzione, esiste da più di 20 anni e ospita forum e discussioni su un argomento, come conquistare le donne. Su queste pagine Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 avrebbe scritto migliaia di volte con il nickname Andreas. Alcuni di questi post vengono riletti oggi alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, il movente per la procura di Pavia sarebbe l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale. In un post del 30 novembre 2010, Andreas scriveva: «L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come l'ho avuto la mia ex, one-itis», un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega però: «Mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente», assicura l'altro avvocato di Sempio, Liborio Catagliotti.

0: notti. Milioni di italiani frequentavano quei siti, non tratteggiano certo la figura di un assassino.
1: In Molise proseguono le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Domani un nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella. Ci dice di più Francesca Sancin.
2: Torneranno ad aprirsi domattina alle 10 le porte di Casa di Vita qui a Pietracatella per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso a Gianni, alla figlia maggiore Alice, è stato permesso rientrare solo una volta a marzo per pochi minuti per recuperare alcuni abiti. Dentro tutto è cristallizzato, il tempo si è fermato al momento della morte, il 28 dicembre appunto, di Antonella, 50 anni, la moglie di Gianni. Il 27 si era spenta in ospedale l'altra figlia, Sara, 15 anni. L'avvelenamento da ricina, secondo quanto sinora ricostruito, sarebbe avvenuto durante la cena del 23 dicembre. Alice, che quella sera era fuori, è scampata all'intossicazione. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, 5 ore di interrogatorio per Papa Gianni, il terzo, sempre come persona informata dei fatti, un centinaio di testimoni sentiti, compresa la figlia sopravvissuta. Anche lei, come parte offesa, chiarisce che indaga. Il cellulare della ragazza è stato acquisito solo per le note che la giovane aveva preso sul contenuto dei pasti familiari in quelle giornate. Nel sopralluogo di domani saranno intanto acquisiti contatti, chat, messaggi di posta elettronica delle due vittime rimasti in cellulari, computer e chiavette USB, nella speranza di trovare un tassello utile a ricostruire la verità.
1: Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Continuano gli omaggi all'ex pilota di Formula 1, diventato un simbolo dello sport paralimpico e della voglia di ricominciare. Jacopo Cecconi.
3: Ciao Alex, orgoglio bolognese. Il minuto di silenzio più intenso sui campi di Serie A è quello del Dallara. A pochi chilometri davanti alla casa di Castelmaggiore, dove è cresciuto, qualcuno ha lasciato fiori. Gli dedica la pole position a Miami il concittadino Kimi Antonelli. Lo piange il leggendario dottore imolese del motorsport Claudio Costa, che lo ebbe in cura dal 93.
4: È venuto da me questo ragazzo che mi è sembrato subito diverso da tutti gli altri. Con la sua amicizia ha ridisegnato i contorni della mia anima, sia di medico che di uomo.
3: L'amica e ex atleta paralimpica Giusy Versace è rimasta in contatto fino alla fine.
5: So che lui era informato, spesso cosciente, gli facevano vedere i video delle iniziative, era felice, sorrideva. Penso che sia stato un percorso duro, la vita con lui è stata dura, però al tempo stesso, come diceva sempre lui, la vita toglie ma dà. Dipende tu che cosa vuoi vedere.
3: E lui voleva vedere solo il meglio, come Jovanotti.
6: È stato un eroe per me e per molti. Per i ciclisti, per quelli che hanno si sono fatti male.
3: Ma lo celebrano anche all'estero. Il David Letterman Show ripubblica online la puntata del 2004 in cui Alex raccontava il suo incidente senza smettere mai di essere se stesso.
7: And then if you don't have a place to hold your cup, I can do this.
1: Il caso Biennale d'Arte di Venezia, nessun invito formale a Mosca da parte della Fondazione, lo rivela la relazione degli ispettori del Ministero della Cultura. Elisabetta Margonari.
8: Formalmente la Russia non è stata invitata, questa la linea di difesa della Biennale davanti agli ispettori del Ministero della Cultura, inviati giovedì scorso dal Ministro Giuli per chiarire la presenza durante l'esposizione che si aprirà al pubblico il prossimo 9 maggio. Lo si legge nel verbale dell'incontro che è stato pubblicato in esclusiva oggi dal Corriere della Sera. La querela è iniziata a marzo, quando la Russia ha comunicato l'intenzione di riaprire il proprio padiglione, che gestisce in autonomia e che aveva chiuso dopo l'invasione dell'Ucraina. Tanto che a Venezia sono arrivati curatori e artisti. La Biennale aveva chiarito che non sarebbe stata però inserita nel catalogo e la giuria aveva poi annunciato che saranno esclusi dai premi i paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità, ovvero Putin e Netanyahu, sollevando la richiesta di danni per discriminazione di un artista israeliano. Di tutto questo hanno chiesto conto gli ispettori, sollecitando la Biennale su quali azioni intenda prendere per salvaguardare l'immagine ed evitare il rischio di richieste di risarcimento. Subito dopo l'incontro la giuria si è dimessa. Il ministro Giuli oggi dice da buttafuoco un pasticcio. Per me il capitolo Venezia è chiuso. Ora è tutto in mano a Palazzo Chigi.
1: Dopo di noi va in onda in mezz'ora di Monica Maggioni ed è da lei che andiamo per le anticipazioni. Buongiorno Monica.
9: Buongiorno, buongiorno Giuse, buongiorno a tutta la redazione del TG3. Allora ricominciamo, riprendiamo il filo esattamente da dove siete arrivati voi nel racconto su che cosa ci aspetta adesso della guerra in Iran e poi le continue minacce americane all'Europa, adesso i soldati portati via, i dazi da lunedì, ma andremo anche in Nigeria perché c'è in corso una strage serissima e ne stiamo davvero parlando poco, per cui vogliamo raccontarvi anche quella. Ci vediamo tra qualche istante.
1: Dunque rimanete su Rai 3, il TG3, la nostra informazione torna puntuale alle 19. Vi lascio una buona domenica.

0: Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Anche questa domenica faremo un po' il nostro giro del mondo, insomma, per raccontare che cosa sta succedendo, quali rischi stiamo correndo, che prospettive ci sono davanti a noi, ma prima di cominciare vorremmo salutare lui. Vedete questa frase alle mie spalle, Alex Zanardi, che è stato uno straordinario essere umano, e quindi ci sembrava importante partire dalle parole di uno straordinario essere umano per raccontare poi la storia di un mondo che a tratti sembra aver perso completamente la sua umanità. Quella frase lì, che abbiamo scelto tra le moltissime che avremmo potuto usare, dice proprio: invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a che cosa puoi fare grazie a quello che hai. Una lezione di umanità, una lezione di umiltà, una lezione di serietà, e ce n'è davvero bisogno. Allora, per farvi sentire come ci siamo sentiti noi stamattina in redazione, mettendo quasi a confronto le cose che succedono, guardate che immagini sono arrivate ieri sera tardi da Israele. Ieri aveva compiuto gli anni Itamar Ben-Gvir, che è il ministro per la sicurezza nazionale di cui spesso sentiamo parlare, e guardate come mogliettina e amici hanno pensato di festeggiarlo. Sì, è proprio un cappio, guardiamo, continuiamo a vederlo, è proprio un cappio disegnato sulla torta, e mi sono fatta tradurre il testo della canzone sullo sfondo, che dice sostanzialmente: ogni tanto i sogni si avverano, e anche la frase sulla torta dice proprio: i sogni diventano realtà. Peccato che i sogni di cui parlano Ben-Gvir, la moglie e tutti i presenti alla cerimonia sono i sogni legati proprio a quel cappio. Che cos'è quel cappio? È quello che era il simbolo della decisione della legge che prevede la pena di morte solo per i palestinesi, solo nelle zone della Cisgiordania. Quindi, insomma, è diversi modi di interpretare il proprio essere umano. Allora, nel frattempo, Iran, che cosa succede? Sembrava tutto, come dire, destinato a un ritmo lento, finché Trump ha fatto capire che da una parte sta negoziando, ma non solo non esclude, è possibile, è probabile un nuovo attacco contro l'Iran. Lo ha detto con queste parole dalla Florida, sentiamolo.
1: Potrebbe, well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter.
2: Se faranno qualcosa di male, si comportano male, ma adesso è una possibilità che potrebbe succedere, sì.
0: Una possibilità che potrebbe succedere se si comportano male. Come al solito, il linguaggio è davvero particolare, e intanto su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniani ha di nuovo attaccato Trump, dicendo: attenzione, gli Stati Uniti hanno sfacciatamente accettato e si sono dichiarati pirati, e non è stata una gaffa verbale, dice Baghei, ma un'ammissione diretta e inequivocabile della natura delle loro azioni contro la navigazione marittima internazionale. Ecco, questo è lo stato delle cose sulla guerra in Iran, alla quale torniamo fra un attimo, perché c'era un'altra cosa che vi volevo far vedere, che era arrivata in questi giorni da Israele, ci aveva davvero molto colpito. Le avrete viste queste immagini, riguardiamole insieme. Siamo a Gerusalemme e siamo nelle strade del Monte Sion. Eccolo là, c'è una suora che cammina, arriva un uomo che la butta per terra, e non pago di averla buttata per terra, la riguarda, torna indietro, e guardate che cosa succede: inizia sostanzialmente a prenderla a calci. C'è quest'uomo che prende a calci la suora mentre impassibili stanno attraversando la strada, come vedete, degli ebrei ortodossi. Ma avete notato, a noi ha fatto molta impressione in redazione questa cosa, che la faccia di quell'uomo è stata, come diciamo in termini tecnici, blurata, cioè coperta. Strano, di solito vediamo le facce di tutti, persino dei bambini che vengono arrestati, invece la sua protetta. Allora che cosa succede? Che un giornalista della radio dell'esercito israeliano ha deciso di rompere il silenzio e di dire che il sospettato sarebbe Yona Schreiber, attivista dell'estrema destra religiosa e fondatore dell'associazione La Vittoria Ebraica. E a noi ha fatto molta impressione questo doppio livello, per cui lui che butta per terra e prende a calci una suora viene protetto nella sua identità, tutti gli altri no. Ma insomma, torniamo alla questione della guerra in Iran. Perché Trump questa settimana è tornato a parlarne? Vi ricordate che vi avevamo parlato di quella scadenza importante, i 60 giorni dopo i quali Trump sarebbe dovuto tornare in Parlamento a spiegare che cosa stava facendo sulla guerra, perché quello è la War Powers Resolution, che dice delle cose molto precise in termini di rapporto tra Congresso e Presidente quando si è in guerra. Beh, non c'è andato, e sentite la spiegazione di Jonathan Karl che racconta perché secondo lui non c'è andato.
3: You may have heard today that President Trump said that the war with Iran has been, quote, terminated. Yes, he did say that. He said that in a letter to the Speaker of the House. Terminated, but not over. I'll get to that in a moment. But first, why he said it was terminated. Well, today he faced a big deadline. Today is the 60th day of the war, and under the War Powers Act, a president must get congressional authorization for any military action that goes beyond 60 days. So today's that deadline. If you tell Congress that the war has been terminated, there's nothing to be approved.
0: Cioè, ci sta spiegando Jonathan Karl, attenzione, lui ha usato quel termine, terminated, per dire non c'è più niente da approvare. Considera questa una sosta e nel caso ripartisse con un attacco è come se avesse messo l'orologio da zero. E nel frattempo, 24 ore dopo, in Florida, parlando al Forum Club a Palm Beach, proprio a casa sua, a un passo da Mar-a-Lago, ha ricominciato a prendere in giro molto duramente gli iraniani. Sentite cosa dice della leadership iraniana.
4: Leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. We call up, this is Mohammed so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers.
0: Tutti che ridono, molto divertiti, ma stiamo parlando di un presidente che parla di un paese con cui è in guerra, quindi a ognuno le sue conclusioni. Ah no, una cosa che però vi volevo far vedere, perché sempre nello stesso incontro con tutti i suoi sostenitori ha anche spiegato che, un attimo, finiamo la pratica Iran e poi passiamo a Cuba.
4: No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
0: E certo, tornando indietro dall'Iran, vuoi non fermarti un attimo a Cuba con la più grande delle navi che hai e con i cubani che ti

Ti diranno grazie, grazie molte? Beh, insomma, siamo di nuovo alla politica nei confronti di America Latina. A proposito, domani sera nuova puntata di Newsroom. Iniziamo attorno alle 21.15, 21.20, ma avremo come al solito la nostra prima parte in diretta per vedere che cosa succede, ma il viaggio che vi portiamo a fare domani sarà di nuovo dentro il potere dei narcos. Solo che questa volta andiamo davvero in un posto particolare. Non so se l'avete sentito, ma ieri è uscita a un certo punto la notizia che Trump vorrebbe rimuovere il governatore dello stato di Sinaloa, che è sicuramente il narcostato più pericoloso che c'è in Messico, perché appunto è stato accusato da alcuni pentiti che adesso sono nelle galere americane di essere un referente chiave del narcotraffico. Per cui al momento Trump ha detto al Messico: consegnatecelo, se no faremo una cosa tipo Maduro, cioè ce lo verremo a prendere. Ecco, noi domani sera vi faremo vedere almeno due cose davvero particolari.

0: muoversi quest'estate. Quindi, al netto della tragedia che tutte le guerre portano con sé, c'è anche per noi, per la prima volta dopo tanti anni, un coinvolgimento laterale ma diretto.
1: Ah, c'è molta, molta preoccupazione, perché gli scenari che abbiamo di fronte sono se questa chiusura dura ancora poco, quindi ancora qualche settimana, ma non tante, l'impatto è serio. Se la chiusura dura più di qualche settimana, l'impatto è serissimo. Cosa vuol dire serissimo? Vuol dire, faccio due esempi. Il primo, che il prezzo e la disponibilità di fertilizzanti nel mondo sta esplodendo, perché passa anche quello da Hormuz, e in tutto il mondo si seminerà senza fertilizzante. Vuol dire, le stime, perdere il 40% di produzione agricola del prossimo anno. Quindi pensa a un mondo dove sparisce il 40% dei prodotti agricoli, perché
0: vuol dire che qualsiasi prodotto che viene prodotto costerà il triplo di quello che costa
1: o non oggi. C'è. Per i paesi poveri non c'è quel prodotto. Ma l'altro aspetto, io mi rendo conto e cerco di essere molto misurato, perché parlare di viaggi aerei a Kilimangiaro è parlare di corda in casa dell'impiccato. Noi non sappiamo, nessuno ha capito realmente qual è la situazione della disponibilità di diesel per i voli aerei delle prossime settimane. Perché da un lato, se si spaventa l'opinione pubblica, si crea un danno incredibile, perché la gente non compra i biglietti, si ferma.
0: Che sta già succedendo.
1: E sta già succedendo. Io, tu sai, faccio questo mestiere, in genere la gente mi chiama come se fossi viaggiare sicuro, mi dice, devo andare, anche tu una volta l'hai fatto, ti ricordi?
0: Certo.
1: Devo andare in questo viaggio, cosa faccio? Parto. Adesso non mi chiamano per dire, devo fare questo viaggio, cosa faccio? Ma parto. Dico, partirò, ci sarà il volo, come se io sapessi se ci sarà. Però il tema è, la situazione non va sottovalutata né drammatizzata. Non è chiaro se fra qualche settimana ci sarà il diesel per i voli del mondo. Quello che sappiamo per certo è che Lufthansa ne ha già cancellati 20.000, Air China ne ha cancellati tanti, e in America una compagnia che era già in difficoltà è fallita, una low cost che copriva il 15% di...
0: Allora, in chiusura, proprio perché ci rimane qualche veramente pochi minuti, voglio sapere, sei appena tornato dalla Cina,
1: sì,
0: voglio sapere che aria hai respirato a Pechino, perché è l'altra grande protagonista, magari non ovvia, ma di rimbalzo di questa guerra in Iran.
1: Allora, se mi chiedi che aria ho respirato, ti dico, non andavo da 10 anni, un'aria più pulita a Pechino grazie alle rinnovabili e alla green economy. Incredibile, incredibile. Io 10 anni fa non vedevo il palazzo di fronte al mio, il grattacielo, perché lo smog è tutto più pulito, auto elettriche come se piovessero, incredibile. Un'area, stando sempre a questa immagine, meno preoccupata che da noi grazie al carbone. Perché? Perché il 50% dell'energia cinese arriva dal carbone, no, da noi il 50% arriva dal petrolio e dal gas che arriva da quello stretto,
0: certo,
1: di Hormuz. Quindi se anche la Cina dipende molto da Hormuz, ma dipende per una percentuale di oil and gas, di olio e di petrolio e gas più limitata, e poi quindi sono un po' meno angosciati di noi, ma sotto traccia sono preoccupati, perché se tu sei la fabbrica del mondo, la Cina è la fabbrica del mondo, e il mondo rischia recessione, cioè tutti i paesi rischiano di andare in una grave recessione, la Cina non vende in tutto il mondo.
0: Certo.
1: Quindi

sin dalla conquista dello zar Alessandro II nel 1876, ma anche quella commerciale della Cina, sin dai tempi delle carovane che seguivano la Via della Seta nel suo ramo settentrionale. Anche l'Islam ha radici profonde nella cultura del Kirghizistan. A 80 km da Bishkek si trova la Torre di Burana, un minareto risalente all'XI secolo. Luogo simbolo del paese è al centro di una leggenda molto popolare da queste parti. Si narra che fu costruita da un re per salvare la propria bellissima figlia dalla maledizione di una strega. Un racconto che si tramanda anche tra i nomadi del Kirghizistan, portatori di tradizioni antichissime e di uno stile di vita che si può ancora ammirare. Nelle riserve naturali del Tian Shan, che preservano vallate e laghi di montagna, il tempo sembra essere cristallizzato. Le comunità kirghise durante l'estate si spostano con il loro bestiame sulle rive del lago Songkhol. Le loro tende, le yurte, hanno un'intelaiatura in legno rivestita con tappeti di feltro che proteggono dal freddo intenso delle ore notturne. Il vantaggio di questo tipo di abitazione è che può essere smontata, spostata e riassemblata in un tempo relativamente breve. L'ideale per i nomadi. La regione montuosa di Tian Shan copre l'80% del Kirghizistan. La sua vetta più alta, al confine con la Cina, raggiunge 7.439 metri di altitudine.

Percorrendo la costa meridionale del grande lago Issyk-Kol, i paesaggi cambiano rapidamente. Migliaia di anni di erosione hanno creato un contrasto di forme e colori che si rivela in tutta la sua bellezza nello Skaska Canyon, o Canyon delle Fiabe. Secondo una leggenda, queste rocce avrebbero preso la loro forma da un gigantesco drago pietrificato. Avanzando tra paesaggi di pietra, scorgiamo quella che ci appare come una fortificazione, una grande muraglia, simile a quella cinese.

In realtà non si tratta di mura artificiali, ma di una parete modellata nel corso dei millenni da vento, acqua e ghiaccio.

Il nostro viaggio ci porta a Caracol, cittadina dell'Ottocento, nata come avamposto militare. È considerata il punto di partenza privilegiato per esplorare le montagne della zona. Ha una struttura reticolare con strade lunghe e dritte che si incrociano fra loro. La cattedrale ortodossa costruita dai russi ha una storia tormentata. Fu distrutta da un terremoto e ricostruita totalmente in legno nel 1895. Negli anni 30 del secolo scorso venne privata delle cupole e utilizzata come locale pubblico. Ogni domenica, a pochi chilometri dal centro, si svolge il mercato del bestiame. Gli allevatori della zona arrivano con mezzi di fortuna per partecipare.

Gli animali hanno da sempre un ruolo centrale e quasi sacro nella vita dei kirghisi. Sono parte integrante della loro cultura nomade. Dagli animali, in passato, dipendeva la loro stessa sopravvivenza.

Forse è anche per questo che uno dei monumenti naturali più amati del paese si chiama Jeti Oguz, che in lingua kirghisa significa sette tori. Un complesso di rocce rosse che si innalza in una foresta verdissima.

Nel Kirghizistan rurale, andare a cavallo fa parte della vita di tutti i giorni. I bambini imparano a cavalcare da piccoli. Siamo nella valle di Girgalan, un villaggio la cui economia, un tempo, ruotava attorno all'estrazione del carbone. Girgalan si trova a 2500 metri sul livello del mare ed è diventato una meta per gli appassionati del trekking. Le vette vicine al villaggio sono morbide e arrotondate. In lontananza si scorgono montagne rocciose, frastagliate, striate di neve e ghiacciai. Una barriera che divide il Kirghizistan da Cina e Kazakistan. Per noi segna la fine di questo viaggio unico e avventuroso sulle tracce dei nomadi.

0: Questo programma è stato presentato da Exquisa. La bontà va condivisa.
1: L'audio inedito di Zampoli, inviato di Trump con le vittime di abusi sessuali, e poi i suoi rapporti con Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Infine, chi è il cavaliere bianco che deve salvare di Siviglia della Santanchè stasera alle 20:30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Domani 21:15, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Parmigiana?
3: Per me.
4: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Per avere un bucato straordinariamente pulito, dovresti lavarlo appena si

0: sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax. Poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Lasco, esempio convocato per mercoledì dai PM a Pavia. Su un forum online migliaia di post ossessionato da una ragazza. La difesa, la donna nella chat, non è chiara. La relazione degli ispettori del Ministero della Cultura per la Biennale Mosca non è formalmente invitata. Giuria informata del rischio risarcimento. Giuli butta fuoco, vittima di fantasia pacificatoria. Sinner trionfa contro Zverev, vince anche Madrid, quinto Masters di fila, ottimo team, dice adesso si va a Roma e Parigi. Calcio, tra poco Inter Parma, nerazzurri a un passo dal 21esimo scudetto, sufficiente un pareggio. Buonasera dal TG3. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran ancora in primo piano. Il presidente Trump ha ricevuto l'ultima proposta di accordo avanzata da Teheran, ma avverte è improbabile che accetti e rilancia l'ipotesi di una nuova iniziativa militare, mentre i sondaggi danno il suo gradimento in forte calo. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
1: La guerra in Iran rende sempre più impopolare Donald Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la gestione del conflitto. Ieri Trump ha detto che sta esaminando l'ultima proposta di Teheran, ma non crede che potrà accettarla ed è tornato a minacciare la ripresa degli attacchi. Mentre il segretario al Tesoro, in un'intervista, ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha precisato che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è stato già pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, sempre per il mancato sostegno con l'Iran. Ma sulle posizioni di Teheran e la sua nuova proposta per mettere fine alla guerra, vediamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Donald Trump ha solo due opzioni, tra cui scegliere un'operazione militare impossibile o un cattivo accordo con Teheran. 2 giorni dopo l'invio di una versione rivista del piano di pace iraniano, i Pasdaran, in un comunicato letto alla TV di Stato, appaiono sicuri di loro stessi. C'è un cambiamento di tono di Cina, Russia ed Europa verso Washington, il margine di manovra degli Stati Uniti ormai limitato, dichiarano, ricordando la scadenza stabilita da Teheran per il blocco navale americano. La proposta iraniana fissa infatti un termine di 30 giorni per discutere della riapertura dello stretto, della revoca del blocco statunitense e la fine della guerra in Iran e in Libano. Una volta raggiunta un'intesa si potrà dare inizio ad un altro mese di colloqui per risolvere la spinosa questione del nucleare. Ripresa del conflitto via diplomatica, Teheran sembra essere pronta ad entrambi gli scenari. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Combatteremo, scrive su X il capo della magistratura iraniana. Intanto il Parlamento approverà una legge sulla navigazione nello stretto. Nessun transito per le navi israeliane, pagamento di un pedaggio come riparazione di guerra per quelle ostili all'Iran. Questo mentre continuano le esecuzioni. Ieri 2 uomini incolpati di essere spie del Mossad, oggi un altro accusato di omicidio durante le proteste dello scorso febbraio. Dall'inizio degli attacchi israelo-americani, arresti arbitrari e condanne a morte sono aumentati.
0: Crisi internazionali e caro energia, i temi sui quali la Presidente del Consiglio Meloni si confronterà domani con i leader europei nei colloqui in Armenia, nelle ore in cui Trump sui social entra anche nel dibattito politico italiano. Andiamo a Palazzo Chigi, da Jacopo Matano.
3: E lo fa, Chiara, ripostando sui suoi canali social un'intervista di Matteo Salvini ad un sito conservatore americano in cui il vice premier italiano loda il presidente americano, dipingendolo anche come colui che può salvare l'Occidente. Una circostanza tra l'altro curiosa: l'intervista era stata realizzata lo scorso febbraio, ma è stata pubblicata solamente oggi, che è anche il giorno in cui è stata ufficializzata la visita in Italia, giovedì e venerdì prossimo, del segretario di Stato americano Rubio. Ecco, per il governo questo questo possibile incontro con Rubio la prossima settimana rappresenta l'occasione per tentare di sciogliere il gelo che c'è stato in questi mesi con il presidente americano Trump, Trump che però evidentemente in qualche modo apparentemente continua a tenere alta la posta. La presidente del Consiglio Meloni è in volo verso l'Armenia, arriverà stasera, domani la riunione della comunità politica.

0: politica europea e poi sempre domani sarà in Azerbaigian per aumentare gli acquisti di gas e dunque anche l'autonomia energetica. Il punto nei due servizi con Matteo Valerio, poi a voi. La data assegnata sul calendario è venerdì, la location quella governativa di Villa Madama. L'incontro con Rubio pensato per riallacciare un rapporto che negli ultimi mesi tra la Premier e il presidente americano è stato inesistente. Ma proprio alla vigilia di una settimana cruciale, mentre Meloni è in volo verso l'Armenia, arriva la mossa di Trump. Sul suo social, Truth posta un'intervista di Salvini a Breitbart, sito punto di riferimento della Galassia Maga, in cui il leader leghista loda il tycoon senza se e senza ma, per il coraggio e le fondamenta culturali cruciali, afferma, per salvare l'Occidente. Messaggio recapitato a Palazzo Chigi, se si vuole dialogare questo è il registro da usare. Non casuale, poco dopo un nuovo post a riproporre l'avviso che i soldati americani potrebbero andare via anche dal nostro paese. L'Italia, come la Germania, sotto la tenaglia dei possibili dazi all'automotive e sotto il ricatto di un disimpegno militare. Due leader sulla stessa barca, Meloni e Merz, che però in Armenia non andrà, dunque niente faccia a faccia. Dal governo ammettono preoccupazione per l'ipotesi tariffe, lo fa il ministro del Made in Italy Urso, che però non invoca contromisure contro gli Stati Uniti, ma riforme da attuare in Europa. Quanto al tema basi, nessun avviso ufficiale è arrivato all'esecutivo, ma un primo disimpegno è nei fatti. Dopo lo stop italiano ai bombardieri a Sigonella, la base è meno strategica. I droni Triton, usati finora dagli USA per monitorare gli iraniani, sono stati spostati in Giordania. Venerdì Rubio potrebbe incontrare anche il titolare della difesa Crosetto, ma l'agenda è ancora da definire.
1: La competizione a destra anche sul fronte interno viene ingaggiata nuovamente dalla Lega. Nostro l'impulso per il taglio delle accise, il piano casa e la flessibilità in Europa. Fratelli d'Italia risponde brandendo la calcolatrice.
2: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno. Il governo Meloni non è soltanto il secondo più duraturo della storia della Repubblica, è il governo dei fatti.
1: Ma i fatti dicono che quel lavoro è troppo spesso precario e sottopagato, ricorda Schlein evocando l'articolo 1 della Costituzione.
3: La Repubblica è fondata sul lavoro, ma non sul lavoro precario, non sul lavoro povero, non certo sulla cassa integrazione, è fondata sul lavoro dignitoso. In Italia serve un salario minimo perché sotto una certa soglia è sfruttamento e non è lavoro.
1: E sopra una certa soglia, ma stavolta si parla di caro energia, il governo Meloni avrebbe dovuto già da tempo interrompere la guerra ideologica alle rinnovabili e lavorare per porre fine alla guerra illegale di Trump. Dopo quasi 4 anni e mezzo da sedicente pontiera con gli USA affondano i 5 stelle, Meloni porta risultati drammatici in economia.
4: Arriva una nuova ondata di dazi da Trump, si frantumano gli equilibri internazionali e lei resta muta, nemmeno più un non condanno né condivido con cui bollò il drammatico attacco in Iran.
1: I dati smentiscono ogni trionfalismo di Meloni che osa VS tra povertà, lavoro precario e stipendi fra i più bassi in Europa.
5: Corre il prezzo della benzina dopo il decreto legge che ha ridotto lo sconto sulle accise. Per frenare l'aumento delle quotazioni, alcuni paesi annunciano un aumento della produzione di petrolio. Marco Malvestio.
6: Si sta rivelando una stangata la riduzione del taglio delle accise per chi guida un'auto a benzina. In appena 2 giorni, da quando cioè il nuovo decreto è entrato in vigore, il prezzo della verde è cresciuto di ben 14 centesimi, arrivando oggi a sfiorare 1,9 euro al litro. Ciò significa che per fare un pieno da 50 litri ora servono quasi 95 euro, 7 in più rispetto a 48 ore fa. A livello internazionale nessuna soluzione concreta si intravede all'orizzonte, neppure dopo la riunione dei paesi OPEC Plus di oggi, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi dall'organizzazione. Al termine, 7 paesi annunciano di voler aumentare la propria produzione petrolifera di 188.000 barili al giorno. Quantità modesta e annuncio che sembra destinato a restare simbolico. Tra questi 7, infatti, ci sono stati medio orientali che hanno subito danni agli impianti e non riusciranno dunque a far crescere le estrazioni. E lo Stretto di Hormuz resta chiuso, serviranno mesi dalla sua riapertura per normalizzare i flussi di traffico. Chi invece intende aumentare davvero la produzione sono proprio gli Emirati, ora senza i vincoli e il sistema a quote dell'OPEC, che hanno annunciato nuovi investimenti per 55 miliardi in 2 anni.
5: Giovedì Papa Leone riceverà il segretario di Stato americano Rubio, incontro che arriva dopo le recenti tensioni tra Stati Uniti e Vaticano. Dal pontefice oggi un appello nella giornata internazionale per la libertà di stampa e quella di oggi anche la prima giornata nazionale in memoria

0: dei giornalisti uccisi, un tema di cui abbiamo parlato insieme a Lorenzo Cremonesi, inviato di guerra del Corriere della Sera. Allora seguiamo Vania De Luca, poi Giorgia Rombolà.
1: Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
2: Le sue intenzioni per il mese di maggio Leone le confida dalla finestra del Palazzo Apostolico. Nel primo anniversario di pontificato, venerdì 8, volerà a Pompei. Il giorno prima, anche se la notizia non è ancora ufficiale, riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, che secondo fonti qualificate incontrerà successivamente il cardinale Parolin. Tentativi di disgelo dell'amministrazione statunitense dopo gli attacchi del presidente Trump al Papa alla vigilia del viaggio in Africa e la serena presa di distanza del pontefice non sono un politico, io parlo di Vangelo.
1: Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino.
2: Di segno antitrampiano, tre nuovi vescovi negli Stati Uniti, due nuovi ausiliari per Washington e Monsignor Menji Varayala, ex immigrato, arrivato dal Salvador nel bagagliaio di un'auto e ora destinato a guidare una diocesi del West Virginia. L'appello del giorno è per la libertà di stampa.
1: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
3: Mi è successo negli ultimi tempi spesso di togliermi qualsiasi emblema, qualsiasi simbolo, qualsiasi segno che potesse identificarmi come giornalista, perché a rischio. Oggi noi siamo presi di mira.
4: Come a Gaza, dove sono stati uccisi più cronisti che in qualsiasi altro conflitto, o come in Libano.
3: La nostra collega Amal Khalil di Al-Akhbar, che è uno dei quotidiani libanesi, assassinata dagli israeliani, aveva naturalmente addosso il giubbotto antiproiettile, l'elmetto con la scritta stampa, presa di mira, ferita a morte, non hanno permesso di andare a salvarla.
4: Giornalisti come obiettivi a cui dare la caccia, silenziare per sempre come accadde ai nostri Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio nel 94, anche raccontare da vicino è diventato sempre più difficile.
3: Ancora oggi non possiamo entrare a Gaza, non possiamo accedere al dramma della striscia. In Russia bisogna andarci embedded con l'esercito russo, c'è tutta una serie di screening.
4: Ma la libertà di stampa muore in tanti modi, fa notare l'FNSI, anche in un paese in pace che però, come il nostro, retrocede nella classifica di Reporter senza frontiere, dalle minacce alle querele temerarie fino al mancato recepimento del Media Freedom Act europeo, più volte sollecitato dal capo dello Stato. La libertà di stampa, ha detto il presidente Mattarella, è fondamentale per la democrazia, un antidoto contro ogni abuso.
0: Torniamo ora alle notizie dall'estero. Resta sotto attacco il sud del Libano e l'esercito israeliano lancia nuovi ordini di evacuazione. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Maria Gianniti.
5: È proprio così, il fronte libanese è sempre più in fiamme. Questa mattina l'esercito israeliano ha emanato altri ordini di evacuazione per 11 villaggi e poi i raid. Ed è così ormai da giorni, da settimane. L'offensiva nel sud del Libano di fatto non si sta fermando, nonostante quella stregua è partita anche già due settimane fa. E ci sono vittime anche tra i civili, nonostante siano presi di mira soprattutto postazioni di Hezbollah e miliziani del gruppo. E poi ci sono le demolizioni programmate che gli israeliani stanno effettuando, esattamente come stanno facendo anche nella parte della striscia di Gaza che loro controllano. Questa sera il premier Netanyahu si sta confrontando con i vertici della sicurezza per decidere cosa fare su Gaza e anche su Iran. E poi c'è stato un acquisto importante di nuovi F-15 e F-35, sono i jet da combattimento. Netanyahu è intervenuto, ha detto: i nostri piloti possono raggiungere qualsiasi punto nei cieli sopra l'Iran e sono pronti a farlo se necessario. Parole che fanno pensare a possibili nuovi sviluppi di guerra. Intanto qui in Israele sono apparsi davanti alla giudice i due attivisti della flottiglia che sono in stato di detenzione. Vediamo tutto nel servizio di Lucia Sguiglia.
6: Li portano in tribunale con le catene ai piedi, ad Ashkelon, i due attivisti della flottiglia arrestati in acque internazionali dalla Marina israeliana due giorni fa. Il brasiliano,

0: Santiago Avila e lo spagnolo palestinese Saif Abu Keshek in sciopero della fame. Accusati di terrorismo e attività illegali, protestano Madrid e Brasilia chiedendone il rilascio immediato. Con loro, tra i catturati a largo di Creta, c'era anche Andrea Ceresini del Manifesto, unico giornalista italiano, poi rilasciato e ancora in Grecia, che parla di un trattamento inumano.
1: Ci hanno portati su questa gigantesca nave cargo militare che di fatto è stata la nostra prigione galleggiante per due notti e per un giorno. Avevano messo quattro container all'aperto sul ponte a formare una specie di recinto dentro il quale noi 180 persone siamo stati costretti a vivere ammassati, letteralmente stipati come delle bestie in un vagone merci. I soldati hanno fatto più volte irruzione dentro il nostro recinto, ogni volta sparavano con dei proiettili a salve ma stordenti e picchiavano selvaggiamente tutti quelli che cercavano in qualche modo di chiedere spiegazioni. C'erano persone molto anziane, c'erano delle donne di 80 anni ad esempio, trattate anche loro come degli animali. Tutti i soldati presenti erano in tenuta da guerra e avevano il volto coperto.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove ci sono stati massicci attacchi russi sulle regioni di Odessa e Sumy, sono almeno 3 i morti e oltre 20 feriti, danneggiate diverse infrastrutture, abbiamo colpito 2 petroliere della flotta ombra russa utilizzate per eludere le sanzioni occidentali, ha detto il presidente Zelensky oggi arrivato in Armenia, e una nave lanciamissili. Droni ucraini anche sul porto russo di Primorsk, uno dei principali terminal per le esportazioni russe di petrolio. E ora rientriamo in Italia con la cronaca e la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Mercoledì a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. In un forum online spuntano vecchi post attribuiti a lui. Sentiamo Simone Gorla.
3: Non era Chiara Poggi la ragazza per cui Andrea Sempio scriveva online di avere un'ossessione sentimentale, ne sono certi i difensori del 38enne al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco. La sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, assicura: mi ricordo la ragazza di cui era invaghito, era più piccola di noi, una ragazza che potrebbe in futuro essere chiamata a testimoniare per la difesa. Sempio è atteso in procura a Pavia mercoledì, è indagato per omicidio aggravato dai motivi abietti e dalla crudeltà, il presunto movente è l'odio per un approccio sessuale rifiutato. E proprio per questa ipotesi ancora da provare, i post scritti da Sempio con lo pseudonimo Andreas su un sito dedicato ai consigli per la seduzione vengono ora letti con nuovo interesse. Il 30 novembre 2010 scriveva: l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente. E ancora commenti sugli stupri come dimostrazione pratica della forza del maschio. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente, assicura l'altro avvocato di Sempio, Borio Catagliotti. Milioni di italiani frequentano questi siti, non tratteggiando certo la figura di un assassino.
2: In Molise proseguono le indagini sulla morte delle due donne, madre e figlia, avvelenate dalla ricina. Domani nuovi sopralluoghi nell'abitazione di famiglia. Francesca Sancin.
4: I sigilli sulla porta di casa hanno cristallizzato il tempo. Tutto è rimasto com'era il 28 dicembre scorso, il giorno della morte di Antonella, 50 anni, mamma di Sara, 15, morta il giorno prima. Ricina aveva segnalato l'alert del centro antiveleni di Pavia, avendo trovato la sostanza nelle analisi delle due donne. 4 mesi dopo, questa porta tornerà di nuovo ad aprirsi domattina alle 10 per gli esperti della scientifica, che preleveranno ogni dispositivo elettronico delle due vittime per passare a setaccio chat, comunicazioni, scambi, qualunque cosa possa portare in direzione della verità. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Il prelievo delle attrezzature, cellulari, computer, tablet e chiavette USB sarà fatto con la massima attenzione per non alterare lo stato dei luoghi sotto sequestro. Tutto sarà filmato, potranno assistere alle operazioni illegali delle parti coinvolte e dei parenti: Gianni, il marito di Antonella, ascoltato ancora a lungo dagli inquirenti giovedì scorso, Alice, la sorella maggiore di Sara, e altri congiunti. Non dovranno contaminare la scena, che poi sia quella di un incidente o di un delitto, al momento ancora resta un mistero. Dopo gli accertamenti, la porta tornerà a essere sigillata.
2: Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso all'età di 59 anni, divenuto simbolo di coraggio e tenacia, esempio per tanti atleti paralimpici e non solo. Continuano i ricordi e gli omaggi al campione e all'uomo. Vediamo con Massimo Veneziani, poi Jacopo Cecconi.
5: È stato un eroe per me e per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.

0: Male.
1: Una dedica dai pedali e dall'asfalto. Avrebbe apprezzato Zanardi che la bici la domava con le mani. Dappertutto piovono ricordi, come quelli del leggendario dottor Costa. Alex ci andò quando gareggiava in Formula 1. Si era rotto un piede, cadendo dalla bici nel 93.
2: È venuto da me questo ragazzo che mi è sembrato subito diverso da tutti gli altri. Con la sua amicizia ha ridisegnato i contorni della mia anima, sia di medico che di uomo.
1: Chissà se Alex avrebbe davvero apprezzato tutto questo silenzio, lui abituato al ruggito dei motori da corsa e al girare monotono della catena della handbike. Tutto il calcio, compresa la sua Bologna, lo piange. Kimi Antonelli gli dedica la pole position a Miami, il David Letterman Show ripubblica un'intervista datata 2004 in cui Alex raccontava il suo incidente.
3: And then if you don't have a place to hold your cup, I can do this.
1: Perché delle sue disgrazie Zanardi voleva addirittura ridere. Negli ultimi anni era comunque cosciente, presente a se stesso. Racconta chi gli è stato vicino. Insomma, era nel pieno della sua terza vita. La prima passata al volante, la seconda dopo l'amputazione del 2001, infine l'ultima nonostante l'incidente contro un camion sulle colline senesi. Un'esistenza in cui ha continuato a sorridere e combattere. In pratica, l'Alex di sempre.
4: So che lui era informato, spesso cosciente, gli facevano vedere i video delle iniziative, era felice, sorrideva. Penso che sia stato un percorso duro, la vita con lui è stata dura, però al tempo stesso, come diceva sempre lui, la vita toglie ma dà, dipende tu che cosa vuoi vedere. Non posso che pensare di essere stata una privilegiata e una fortunata ad averlo vissuto così da vicino, a poter aver avuto anche il privilegio di avere la sua amicizia. Lui è stato comunque fonte di ispirazione, sì, non solo per me, penso per tantissimi. Il suo sorriso, il suo modo di fare ti dava un po' l'idea di conoscerlo da sempre, non c'era nulla di costruito. Poi con me è sempre stato anche molto, non solo solidale, però anche molto consigliere. Io mi ricordo un mio tentativo maldestro di andare in bicicletta caduta dopo la prima curva e lui mi disse: ma leva ste gambe e pedala con le braccia, fai come me. E insomma, trovava sempre una soluzione a tutto, quindi voglio ricordarlo con un sorriso come lui merita. E tutto l'affetto che comunque viene manifestato in questi giorni è la dimostrazione di quando fai bene e generi del bene.
5: Ancora vittime sulla strada a Tribiano, nel Milanese, due fidanzati di 24 e 25 anni sono stati ritrovati senza vita questa mattina in un fossato. Secondo la ricostruzione, i giovani a bordo di uno scooter stavano percorrendo una strada sterrata, priva di illuminazione e senza telecamere, quando hanno perso il controllo del mezzo, finendo prima nel fosso e poi andando a sbattere contro un muretto di cemento. Un passante li ha notati, ha chiamato i soccorsi, ma per i due non c'era più nulla da fare. Si chiama Io esisto, la mostra in corso all'Università di Padova sugli orfani di femminicidio. 30 scatti che raccontano il dramma di chi ha visto morire la madre per mano del padre. Francesca Malaguti.
6: È come un profumo dolce e persistente la presenza della madre nella memoria di chi l'ha vista morire sotto i colpi del padre. Quella boccetta stretta tra le mani restituisce per sempre il ricordo dell'affetto perduto. Anche a Marco, orfano di femminicidio da quando di anni ne aveva 23. Suo padre uccise la madre e poi si suicidò.
7: C'erano diversi oggetti che rappresentavano mia mamma e questo era un oggetto che ho sempre trovato molto intimo, in quanto era un regalo che ho fatto per lei.
6: Qualcuno della mamma ha conservato le scarpe o le fotografie, come Giada, che oggi è la fotocopia di chi l'ha generata. Rachele cela ancora il suo volto dietro a un abbraccio, a un mazzo di fiori. Sono 5 gli orfani di femminicidio che hanno accettato di raccontarsi attraverso l'obiettivo della fotografa Stefania Prandi. Centinaia, quelli di cui non si sa nulla, caduti nell'oblio.
8: Sono vittime dimenticate perché per molti anni anche le istituzioni non si sono prese cura di queste persone. Vogliamo che gli orfani e le orfane siano visibili, siano riconosciuti e soprattutto siano accompagnati in un percorso di supporto psicologico ma anche di sostegno economico.
6: Marco ci ha messo 30 anni a riuscire a parlare di quel che è accaduto a sua madre. La lotta più dura, quella col senso di colpa.
7: Gli orfani di femminicidio di solito si sentono colpevoli di non aver difeso la madre. Mi sono reso conto anche che se fossi rimasto a casa a cercare

0: cercare di difendere mia madre, ero anche io una persona a rischio davanti alla furia di un padre in quel momento.
1: Torniamo a parlare del caso della Biennale d'Arte di Venezia. La Russia non è stata formalmente invitata a partecipare dalla Fondazione, a rivelarlo la relazione degli ispettori del Ministero della Cultura. Seguiamo Elisabetta Margonari.
2: Nel verbale c'è scritto chiaro, la questione è economica, la minaccia del ritiro del finanziamento europeo alla Biennale per violazione delle sanzioni alla Russia. Per questo il Ministero della Cultura ha inviato giovedì scorso ispettori a Venezia chiedendo conto. La Fondazione si difende dicendo di aver rispettato le norme sulle sanzioni e che formalmente la Russia non è stata invitata. Il punto è che, essendo proprietaria di un padiglione dal 1914, è di fatto invitata di diritto e a marzo ha comunicato la riapertura dei propri spazi che aveva chiuso dopo l'invasione dell'Ucraina. Una decisione che il direttore Buttafuoco aveva accolto con favore, sostenendo che la Biennale deve restare uno spazio di incontro e confronto anche tra paesi in guerra. Posizione avversata dal governo e dall'Unione Europea. La giuria intanto aveva annunciato la decisione di escludere dai premi i paesi in cui i leader sono accusati di crimini contro l'umanità, ovvero Putin e Netanyahu, sollevando la richiesta di danni per discriminazione di un artista israeliano. Gli ispettori hanno domandato alla Biennale quali azioni prenderà per salvaguardare l'immagine ed evitare richieste di risarcimento. Poi, subito dopo l'incontro, la giuria si è dimessa. Oggi il ministro Giuli dice: Buttafuoco è vittima di una fantasia pacificatoria. Per me il capitolo Venezia è chiuso. Ora è tutto in mano a Palazzo Chigi, che domani riceverà il verbale.
1: La musica riparte dal contatto diretto con il pubblico. Ermal Meta con un tour nei club in giro per l'Italia. Anna Frangione.
3: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
4: Quello che spero di trasmettere è difficile da definire, perché io provo un'emozione, ma mi auguro che ognuno poi faccia sue quelle canzoni e che le indossi sulla propria pelle.
5: Ascoltare insieme, sentire è l'invito di Ermal Meta al suo pubblico che incontra nel nuovo tour nei club, tra i successi e i brani dell'ultimo album, Funzioni Vitali, brani che intrecciano nostalgia, consapevolezza e domande sul futuro.
3: Se tutte quelle cose che...
4: La dimensione del club è una dimensione molto, molto energica, molto potente, ma dall'altra parte anche molto raccolto, perché comunque insomma, rimane tutto lì, e c'è un'energia che non si disperde mai.
5: E non si è dispersa nemmeno quella che ha portato sul palco del 1° maggio con la sua Stella Stellina dedicata ai bambini di Gaza.
4: Quello che mi preoccupa di più del mondo di oggi è la totale mancanza di empatia dell'essere umano. Mi preoccupa il fatto che tutto quello che ci arriva sembra riguardare sempre gli altri, come se non riguardasse anche noi.
3: Hai vissuto solo un giorno.
1: Il tennis, fenomenale Jannik Sinner, in finale a Madrid batte Zverev in meno di un'ora e vince il suo 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Isabella Schiavone.
6: Meno di un'ora per diventare il primo giocatore nella storia a vincere 5 Master 1000 consecutivi. Una partita che quasi non ha il tempo di diventare una partita. A Madrid, Jannik Sinner batte Alexander Zverev 6-1, 6-2 in 57 minuti e 34 secondi. Una stagione che ormai chiede quasi uno sforzo di attenzione. Non abituarsi, perché il rischio seguendo Sinner è questo. Guardarlo vincere, come se fosse normale. Entra in campo, fa il suo lavoro, resta dentro ogni punto, concede poco alla scena. Non alza il volume. Non cerca il gesto da ricordare, sembra soltanto fare la cosa giusta, una volta dopo l'altra. La serie comincia a novembre con Parigi-Bercy, poi arrivano Indian Wells, Miami, Monaco e adesso Madrid. 5 Master 1000 di fila, nessuno prima di lui.
7: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo. Io come giocatore e il mio gruppo dietro che mi sta continuando a spingere nella direzione giusta.
6: Contro Zverev, sconfitto ora 10 volte in 14 sfide, Sinner costruisce la distanza punto dopo punto, senza sforzo. Per lui è il 28esimo titolo in carriera, il terzo sulla terra battuta. È storia del tennis, scritta con la consueta economia di gesti del numero uno del mondo.
1: Grande attesa a Milano per la possibile festa scudetto dell'Inter. Ai nerazzurri basta un pareggio per il titolo numero 21. Tra poco scenderanno in campo contro il Parma a San Siro. E allora è lì che andiamo dal nostro Alvise Elosi. Alvise.
8: Buonasera, poco fa è arrivato il pullman della squadra, grande festa, davvero il clima è quello di uno scudetto di fatto già vinto ed è così, nel senso che manca un punto questa sera appunto contro il Parma per laurearsi matematicamente campioni d'Italia per la 21ª volta. Grande festa dei tifosi, i giocatori non si sono fatti vedere sul pullman, probabilmente anche una questione di preparazione mentale, e del resto la società ha detto che poi la grande festa sarà solo il 17 maggio, tra due settimane, sarà l'ultima partita in casa qui a San Siro per l'Inter e soprattutto sarà dopo la finale di Coppa Italia. È importante restare ovviamente concentrati per loro. Per i tifosi tutt'altro, evidentemente. Questa sera partita contro il Parma, Civo, allenatore dell'Inter, sta per vincere il suo primo scudetto proprio contro la squadra che ha allenato fino allo scorso anno, e sarà evidentemente una grande festa anche per lui, ex giocatore dei nerazzurri negli anni anche del triplete. Ecco. Uno scudetto, lo si diceva, che non è stato di fatto mai in dubbio nelle ultime settimane dopo che l'Inter ha preso il largo, superando anche insomma, tutte le squadre più o meno del campionato. Non ha vinto forse con tutte le big, ma diciamo che è una grande festa oggi per loro. Linea a voi.
1: In prima serata su Rai 3 torna l'appuntamento con le inchieste di Report. Allora vediamo i temi della puntata di oggi. Collegato con noi Sigfrido Ranucci, buonasera.
9: Buonasera, torneremo a parlare del super inviato di Trump, Zampolli, i suoi rapporti con Epstein, con Weinstein, accusati di abusi sessuali. In un audio inedito di Zampolli sentiremo l'inviato di Trump chiamare le vittime di abusi, convincere ad andare in uno studio legale, peccato che è lo studio legale del loro carnefice. Aggiorneremo anche sulle vicende di Visibilia, l'ex ministro Santanchè trova sempre un cavaliere bianco disposto a salvarla, degli audio inedito sulla strage di Cutro, un processo su quella tragedia si sta svolgendo, lo dobbiamo dire, senza l'accesso delle telecamere in tribunale. Ecco, questo è una cosa grave, lo ricordiamo oggi che è la giornata mondiale della libertà di stampa. Buonasera, tutto a partire dalle 20:30 su Rai 3.
1: Dunque a più tardi, noi ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento con TG3 Mondo qualche minuto prima della mezzanotte, grazie per averci seguito e arrivederci.

0: ottima scelta!
1: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
2: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro. Straccetti di petto di pollo a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
6: San Benedetto Fruit and Power. My Energy Break.
7: Palla! Eccola, prendiamola!
8: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
7: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
8: Ma come hai fatto?
7: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
8: Advantix.
9: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
10: Skoda. Tutti i sorrisi sono unici.
11: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
12: Ma il manuale non lo fa.
11: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.

0: L'omicidio di Francesco Sessa, gli inquirenti valutano l'alibi del presunto omicida Annibale Damiano, da verificare anche la presenza di eventuali complici. Centri di permanenza per i rimpatri, il governo ne vuole una a Castel Volturno, l'Agnese, vescovo di Caserta, la città avrebbe bisogno di altro. Si chiude un'edizione da record del Comic-Con, 185.000 visitatori alla mostra d'oltremare, il direttore Curcio straordinaria la passione dei ragazzi. Ad Agnano il Gran Premio Lotteria vince Free Time Jepson, edizione dedicata a Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto al Monaldi. A Torre Annunziata festa grande per la promozione del Savoia in Serie C, intanto il Napoli è a un passo dall'aritmetica qualificazione in Champions League. Domani rientra Lukaku a Castel Volturno. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con l'omicidio di Francesco Sessa Ibiza. Sono in corso, da parte degli inquirenti, verifiche sull'alibi del presunto omicida Annibale Damiano e su eventuali complici. Ce ne parla Andrea Siano.
1: Vittima e presunto omicida si conoscevano. È una foto sui social a ritrarre insieme Francesco Sessa e Annibale Damiano, 35 anni il primo, 45 il secondo. Sono a una festa, una delle tante che si tengono a Ibiza, dove Francesco da 2 anni faceva il pizzaiolo, mentre Annibale lavora per una società di noleggio auto. La Guardia Civile ha pochi dubbi sul fatto che Damiano abbia ucciso Sessa a coltellate nel pomeriggio di mercoledì, fornendo alla giustizia spagnola un quadro indiziario tale da farle disporre la custodia preventiva in carcere. Annibale Damiano però continua a dirsi innocente. Avrebbe un alibi che si sta verificando, in particolare quanto avrebbe riferito un'amica, cioè di averlo visto all'ora del delitto in aeroporto mentre consegnava una vettura a un cliente. Gli inquirenti iberici stanno anche verificando il racconto di chi avrebbe visto Francesco Sessa litigare con 2 persone poco prima di essere ammazzato. Il dubbio è che Damiano possa aver avuto dei complici o comunque che nel delitto possano essere coinvolte altre persone. Una circostanza che forse potrebbe dare anche un movente a un omicidio in apparenza inspiegabile. La Farnesina ha potenziato l'assistenza diplomatica a Ibiza, dove è ancora la famiglia di Sessa. Alcuni giornali locali confermano che la salma rientrerà imbalsamata non prima di 10 giorni, mentre un video documenta l'altarino fatto dagli amici di Francesco con fiori e foto sul luogo dell'accoltellamento.
0: A Castel Volturno il governo ha deciso l'apertura di un centro di permanenza per i rimpatri, ma c'è il no della Chiesa. Nello Di Costanzo.
2: Monsignor Lagnese, il governo ha deciso la costruzione di un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno, ma c'è la netta opposizione della Chiesa.
3: Noi riteniamo che sia una grande offesa alla dignità della persona, in modo particolare alla persona migrante. Realizzare lì un centro di permanenza per il rimpatrio significa ancora contribuire

0: A quella narrazione così triste che fa di Castelvolturno un luogo di degrado, di illegalità e di corruzione.
1: Per questo centro sono stati stanziati ben 43 milioni, ma con tutti questi soldi cosa si potrebbe fare?
0: Castelvolturno avrebbe bisogno di ben altro, avrebbe bisogno di una maggiore presenza dei servizi sociali, di scuole, di centri sportivi, di ambulatori medici, di maggiore attenzione da parte del governo nazionale.
1: Lei ha scritto a tutti i vescovi italiani.
0: Ai vescovi nel cui territorio diocesano c'è un CPR e loro mi hanno manifestato piena solidarietà, piena vicinanza. Abbiamo pensato insieme di incontrarci nella prossima assemblea CEI perché tutti riteniamo che il CPR non sia uno strumento idoneo per regolare il flusso dei migranti sul nostro paese.
2: Primo weekend di maggio, i turisti affollano la penisola sorrentina. Vediamo servizio dell'inviato Enzo Perone.
3: Siamo al completo con i nonni e anche con i bambini, è piacevole passeggiare. A noi amiamo l'ambiente, la coda delle piante, il verde, quindi stiamo bene.
4: Corso Italia a Sorrento, un lungo ponte del 1° maggio che oggi volge al termine. Come vedete, frequentatissima questa località, simbolo della penisola sorrentina, migliaia e migliaia dei turisti italiani, europei e internazionali.
5: It is my first pizza here.
6: Sì, è la prima pizza della mia vita.
4: Il contesto geopolitico per fortuna non sta incidendo, ci sono delle preoccupazioni.
7: La penisola sorrentina lavora all'80-90% con mercati esteri, quindi per noi potrebbe essere un momento complicato. Le problematiche potrebbero essere appunto quelle legate alla situazione a livello mondiale, il fermo degli aerei, abbiamo collegamenti con tutti gli aeroporti, minuto per minuto, da passare sia agli alberghi, in modo che i turisti possano avere informazioni. Al momento Sorrento, la penisola sorrentina, lavora a pieno ritmo. Noi facciamo tutto quello che possiamo per accontentare i clienti. La scuola dell'accoglienza è innata in queste località turistiche.
4: Anche gli stabilimenti balneari presi d'assalto.
8: Io la conoscevo già, sono già stata altre volte, però fa sempre piacere tornarci. E goderci la giornata tra i fiori, la gente.
9: Veniamo da Cesena, Romagna. È bellissima, spaziosa, la gente è molto disponibile, siamo felicissimi.
2: Agli scavi di Kuma, archeologi in campo per raccontare la storia della prima città fondata dai greci in Occidente. L'inviata Antonella Fracchiolla.
10: Attraverso la presenza del sacro, Apollo, Era, Zeus, viene ad essere rimarcata la conquista coloniale da parte dei coloni. E quindi questo fenomeno è l'inizio della colonizzazione greca dal punto di vista del modello insediativo.
11: Dopo Pitecusa sull'isola d'Ischia, colonia a vocazione più strettamente artigianale e commerciale, Kuma, la prima vera città fondata dai greci in Occidente. Questa pagina di storia così cruciale per il mondo mediterraneo che si respira attraversando il sito archeologico, immerso in una natura rigogliosa e con un grande valore anche paesaggistico. Nella prima domenica del mese, a ingresso gratuito, il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha offerto ai visitatori, con la Società Filoellenica Italiana e l'Associazione Il Diario del Viaggiatore, momenti scenici davanti all'antro della Sibilla, il racconto degli archeologi. I coloni greci di Kuma ebbero un ruolo fondamentale nella diffusione dell'alfabeto.
12: Il ruolo di Kuma è quello di luogo di arrivo di questa tecnologia e della sua diffusione alla Campania interna, poi a tutta l'Italia centrale, fino poi appunto a un progresso nell'acquisizione della tecnologia alfabetica di tutta l'Italia centrale e poi settentrionale.
11: Dalla storia al mito, con l'antro della Sibilla Cumana descritto da Virgilio nell'Eneide, associato a questa suggestiva galleria.
13: È un sito fantastico sia per la storia e poi per la bellezza paesaggistica.
14: È un'atmosfera davvero suggestiva.
2: Edizione da record per il Comic Con che si è chiuso alla mostra d'oltremare con 185.000 visitatori. Ettore De Lorenzo ha intervistato il direttore della manifestazione, Claudio Curcio. Il servizio.
15: E allora siamo arrivati alla conclusione di questa 26esima edizione del festival. Direttore, ci faccia un bilancio, un festival di caratura internazionale ed è un segno importante in un tempo di conflitti, far vedere come i ragazzi invece sanno stare bene insieme.
16: Sì, questo forse è il messaggio più

importante e bello che possiamo dare, un appuntamento con decine di migliaia di ragazzi che pacificamente, non è scontato, passano la giornata insieme con le loro

0: del nerd o dei cosplay che abbiamo qui davanti. Questa è la cosa che più ci inorgoglisce.
1: Ci può dare qualche dato di quest'anno? L'ennesima edizione da record, diciamo.
0: Abbiamo praticamente il sold out quasi sempre, con un aumento degli espositori, degli operatori accreditati. Molto probabilmente chiuderemo con gli stessi numeri dell'anno scorso, in linea con quello che ci aspettavamo e ci aspettiamo, anche per far vivere una manifestazione, diciamo, senza riempirla, per cui non ci si può più muovere in alcuni momenti.
1: L'anno prossimo ci sono già le date, naturalmente.
0: E l'anno prossimo saremo di nuovo qui dal 29 aprile al 2 maggio per la 27esima edizione, con tutto un programma che inizieremo a mettere su da domani.
2: Al Circolo Nautico Posillipo si chiude la kermesse sul cibo Vedi Napoli e poi mangia. Annalisa Angelone.
3: Napoli nasce il gâteau, come si dice in Francia, e Napoli diventa gâteau, prende una T e anche l'accento sulla O, e diventa completamente diverso, perché quello originario è solo patate schiacciate, burro, sale e poi al forno. Invece nel gâteau napoletano ci viene dentro tutta la fantasia di Napoli, la provola, che è il grande elegante della cucina napoletana, il salame, tanto formaggio, e quindi diventa un piatto, quasi un piatto di lusso.
4: Con il gâteau di patate che arriva dalla Francia e a Napoli diventa un trionfo del gusto, si chiude al Circolo Nautico Posillipo la affollatissima rassegna Vedi Napoli e poi mangia, che unisce storia, identità, sapori.
5: A Napoli il cibo è cultura, è stratificazione storica, è capacità di contaminare tante culture e tante popolazioni.
6: I napoletani hanno un amore per la cucina, ma non per la cucina solo per mangiare bene, per dare il senso, come dire, a tavola dell'accoglienza, ma anche della cultura.
2: Cresce l'attesa a Pompei per la visita pastorale di Papa Leone XIV. L'inviata Francesca Coppola ha intervistato l'arcivescovo della città, Monsignor Tommaso Caputo, per la nostra consueta rubrica domenicale. Il servizio.
7: Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
8: Era l'8 maggio di un anno fa. Francis Robert Prevost si presentava come 267esimo pontefice della Chiesa Cattolica. Nel suo primo messaggio dalla loggia in una piazza San Pietro gremita di fedeli accorsi per l'elezione del successore di Papa Francesco, Papa Leone XIV affidava alla Madonna di Pompei la pace nel mondo, una pace che definiva disarmata e disarmante. Esattamente 365 giorni dopo, il Papa dedica una visita alla Campania. Lo fa dopo un viaggio pastorale in Africa di concreta missione per la pace e inizia dal santuario di Pompei. Non è l'unica coincidenza significativa.
9: Proprio l'8 maggio saranno 150 anni dalla posa della prima pietra del santuario di Pompei. È qualcosa che ci riempie di gioia e di ringraziamento a Dio. E un'altra coincidenza: proprio 125 anni fa, a maggio, veniva inaugurata la facciata del santuario e dedicata alla pace. C'è la scritta pace a caratteri cubitali sulla sommità.
8: Può raccontarci come procederà la visita, con quale programmazione?
9: Il fondatore di Pompei, San Bartolo Longo, alla fine della sua vita scriverà che la provvidenza gli ha permesso di costruire a Pompei due templi: il Tempio della Carità e il Tempio della Fede. Il Tempio della Fede lo conosciamo, accoglie 2 milioni di pellegrini all'anno. Il Tempio della Carità sono tutte le opere di carità che costellano il Tempio della Fede. Quindi il Papa incontrerà questi due templi. Il Tempio della Carità sarà il primo momento. Dopo l'atterraggio avrà un incontro con le persone accolte nei nostri centri. E poi ci sarà l'incontro con il Tempio della Fede, quindi con la celebrazione eucaristica alle 10:30, alle 12 la supplica, poi alle 15 partirà per Napoli per la visita a Napoli.
2: Apriamo il nostro TG Sport con il Gran Premio Lotteria di Agnano, giunto alla 77esima edizione. Fabio Forlano.
10: La progressione irresistibile di Freetime Jepson vale il successo nel Gran Premio Lotteria numero 77, edizione dedicata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo. Primo e secondo, Freetime Jepson e Frank Joe, sono entrambi figli di FaceTime Bourbon.

0: Un vincitore ad Agnano nel 2021, terza piazza per Ernesto Spritz. Giornata ricca di emozioni, aperta dal premio Ussi vinto da Ontario, dall'Unione Stampa Sportiva Italiana. Riconoscimenti al regista Dario Barone e al giornalista Claudio Icardi, che tante edizioni del lotteria hanno raccontato sui canali Rai.
1: Ogni volta che vengo qui mi rendo conto che aveva ragione Pino Daniele quando parlava di Napoli e dei suoi mille colure. Nel senso che ogni volta che vengo in questo ippodromo scopro una gradazione diversa.
0: Napoli che guarda al futuro con il restyling di Agnano, un progetto che prevede anche la realizzazione di un'arena per concerti.
2: Napoli resta centrale e anzi noi stiamo supportando il lavoro che il direttore, il presidente D'Angelo sta facendo insieme al comune per questo progetto di riqualificazione di tutta l'area.
3: Noi siamo convinti che questa struttura, se si realizzando anche il progetto di restyling che è previsto con la creazione dell'arena, finalmente potrà ritornare a nuova vita.
0: Vita nuova per Agnano, fascino immutato per il lotteria con il suo corredo di colore stravaganza.
4: Sembra di rivivere i tempi di Varenne, è molto carino oggi qui.
5: Noi portiamo i cappellini, loro portano i risultati.
6: E ora il calcio ci aggiorna sul Napoli, Vittorio Marotta.
7: Il bicchiere mezzo pieno è indubbiamente quello legato al risultato. Milan sconfitto, Napoli ancora secondo e con il pari a Como il quinto posto resta a 8 punti di distanza. Saranno 6 se la Roma batterà la Fiorentina, a 3 giornate dal termine, un margine più che rassicurante in ottica Champions. Gli azzurri potevano anche vincerla con il palo di Politano nel finale, in casa di una squadra ai vertici d'Europa, per gare senza subire reti. Il bicchiere mezzo vuoto parla di un primo tempo in cui gli uomini di Fabregas si sono trovati più di una volta faccia a faccia con Milinkovic Savic e quella sensazione di una squadra provata da una stagione sulle montagne russe degli infortuni e che fatica dannatamente a trovare la via del gol. Conte notoriamente bada ai risultati, l'importante era non perdere e non si è perso. La Champions va difesa con le unghie, poi sarà il momento di capire che estate sarà, con l'impressione che alcuni azzurri siano a fine ciclo. Già le prossime ore diranno di più con il rientro a Castelvolturno di Lukaku e Juan Jesus, situazioni diverse ma per entrambi il futuro sembra lontano da Napoli. Finale di stagione tutto da seguire in B. A una gara dal termine, l'Avellino si gioca l'ultima piazza disponibile per i play-off, conquistati in caso di arrivo a 3 con Cesena e Mantova e a 2 con i Lombardi. Lo scontro diretto invece premia gli emiliani in caso di arrivo a 2. La Juve Sabbia affronterà l'ultima giornata consapevole di aver già fatto l'impresa, secondo anno di fila play-off che inizieranno il 12 maggio a Modena, l'ennesimo miracolo di un gruppo e una dirigenza che ha sconfitto anche le difficoltà societarie.
6: Tra pochi minuti alle ore 20 Casertana in campo allo Stadio Pinto contro l'Atalanta Under 23 per il playoff di Serie C con gara a eliminazione diretta. E in Serie C giocherà anche il Savoia, grande festa a Torre Annunziata. Giovanni Messina.
8: Traguardo centrato e ora Torre Annunziata può finalmente brindare. Dopo 11 anni il Savoia torna in Serie C. 69 punti totalizzati dagli Oplontini nel girone I della Serie D. Il 3-0 alla San Cataldese, ultimo atto di una cavalcata travolgente. Reti di Munoz nel primo tempo, poi Umbaca e Ledesma nella ripresa. Non ho parole, solo lacrime di gioia pura incontenibile, che non si possono descrivere ma soltanto vivere. Non nasconde le emozioni il patrone Emanuele Filiberto, che condivide la sua gioia con il presidente Sessa e il mister Catalano. E intanto all'esterno dello stadio esplode la festa.
9: Tanta roba veramente, ci voleva.
10: Grande Savoia!
9: Forza Torre Annunziata, rinasciamo, ricresciamo, avanti ragazzi!
11: Uno spettacolo, un'emozione indescrivibile, forza Savoia!
12: Ci volevi in questa città. Grande Savoia, forza Torre Annunziata, sempre!
13: Un'annata storica, grandi ragazzi!
6: Al Tennis Club Posillipo i giovani talenti in campo per le qualificazioni al campionato nazionale. Fabrizio Cappella.
14: Le giovani promesse del tennis campano si sono sfidate sulla terra rossa del Posillipo Tennis Club di Napoli. In programma, sotto lo sguardo attento del tecnico nazionale Antonio Rubino e della giudice arbitro Anna Criscuolo, le prove di qualificazione per i campionati nazionali dagli Under 11 agli Under 15. Ad accedere alle fasi nazionali gli Under 11 Stefano Di Maio e Martina Romano, gli Under 12 Francesco Puca e Sanna Morelli, gli Under 13 Giuseppina Riccio e Lorenzo Angelone, gli Under 14 Giuliano Vaia Paien e Sofì Visone e infine gli Under 15 Paolo Toscano e Francesca Sagliano.
15: Un ringraziamento speciale va al presidente della federazione regionale Angelo Chiaiese
10: e noi tutto come staff abbiamo fatto di tutto perché la manifestazione andasse bene, come fortunatamente è andata, grazie anche al presidente del circolo Raffaele Di Monda, al direttore tecnico Mauro Sarnello.
14: Prossimo appuntamento sui campi del Posillipo a metà maggio con un Open che vedrà in campo i migliori tennisti della Campania.
6: Siamo alla pallacanestro, a Reggio Emilia, Reggiana batte Guerri Napoli Basket 91-80. Bene, tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.
15: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Sulla Campania, peggioramento. In dettaglio, le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano, graduale intensificazione della copertura nuvolosa, con locali piogge o rovesci in nottata. Sull'Appennino Campano, nuvolosità estesa, responsabile di isolati rovesci o temporali durante le ore notturne. Sul Salernitano, alternanza tra schiarite e annuvolamenti, responsabili di fenomeni temporaleschi nottetempo. Le temperature faranno registrare un leggero calo nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in lieve aumento. I venti provenienti per lo più dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso, con moto onduso in aumento.

0: Bandina Hybrid Pop, l'italiana più amata dell'universo. Solo a maggio a 9.950 euro. Approfitta della pronta consegna.
1: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
1: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
2: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
1: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
3: Credo stia preparando il salmone.
4: È troppo per loro due.
3: Io amo il salmone.
5: Friggitrice ad aria verticale a doppio cestello a 79 euro. Stampo in silicone per friggitrice ad aria a 2,99 euro. Set ciotole in acciaio con coperchio a 12,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Lo spazzolino non pulisce tutta la bocca.
7: Listerine agisce anche sotto il bordo gengivale.
6: Completa l'azione dello spazzolino per una pulizia 5 volte superiore. Listerine.
8: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa, che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco ogni giorno.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
11: Shave, shave, shave!
12: Shave like a bomber!
10: Gillette Labs.
13: Michelin porta l'innovazione su ogni strada e ben oltre, grazie alla creazione di una vela gonfiabile che riduce le emissioni di CO2 nel trasporto marittimo. Michelin, Motion for Life.
14: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione.

Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.

0: Oggi ho cucinato io.
1: Che hai preparato?
0: Dunque, per antipasto, tartina al caviale, poi linguine alla ragosta e per finire quel formaggio speciale al tartufo.
1: Ma sei fuori, ma chi paga?
2: Uliveto e Rocchetta.
3: Acquista Uliveto e Rocchetta
4: e vinci buoni spesa da 100 euro.
3: Troverai una cartolina con i quattro amici della salute.
4: Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: L'audio inedito di Zampoli, inviato di Trump con le vittime di abusi sessuali e poi i suoi rapporti con Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Infine, chi è il cavaliere bianco che deve salvare di Siviglia della Santanchè stasera alle 20.30, Rai 3.
6: Ehi, ehi, ehi, corri un po' troppo, Alberto. Vado?
7: Vai.
8: Sembri proprio la donna che fa la sfascia famiglia.
6: Io di solito alle 9 sono a dormire.
9: Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, giovedì alle 21.20, Rai 3.

Diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena prossimamente. Sarà il martedì su Rai 3.

0: sentito Donald Trump, Presidente?
1: Non ho sentito Donald Trump.
2: Io non dico mai io sono stata brava. No, sono stata fortunata.

non mi fa così. Che bella mamma che hai. Sal, non te l'aspettavi, amore?

0: Well, thank you very much.
1: Sei diventato maggiorenne.
2: Grazie.
1: È diventato maggiorenne. Mi so.

0: Iso, accendi le candeline.
1: Maria, sono anche molto emozionato perché adesso debutterò al ballo delle diciottenni.
2: Cioè, vabbè, Monica, basta, oggi è domenica, già ci racconti l'Iran, l'America e via discorrendo, adesso anche il Malì. E no, forse di queste tre cose il Malì è in assoluto una di quelle che ci riguarda da vicino.
3: Sì, i flussi sono, le migrazioni sono flussi d'oro cospicui che vanno nei paesi del Golfo, che sono legati a un'economia in fibrillazione.
4: Il nuovo contratto di programma tra il Ministero e Poste Italiane S.p.A., segnate dal calo dei volumi di corrispondenza e della contestuale crescita del commercio elettronico, mediante nuove modalità organizzative, possano beneficiare del servizio universale, sono state concepite proprio con queste esplicite finalità. Nel perimetro delle prestazioni universali, la responsabilità di Poste Italiane per il corretto esplicitamento del servizio.
5: Dire che il Movimento Sociale Italiano, il cui leader era Giorgio Almirante, che è stato un collaborazionista e un membro di spicco della Repubblica Sociale Italiana, che non era un movimento fascista, è una grandissima balla e si sta facendo revisionismo storico. Quindi dobbiamo ricordare che il Movimento Sociale Italiano era composto da persone collaborazioniste dei nazisti che hanno ammazzato 6 milioni di ebrei, che li hanno sterminati. Questo è necessario, era necessario dire.
0: Tutti quanti.
5: Però
1: anche Nini Degliotti era iscritta al partito fascista.
5: Però basta, basta.
1: Anche Nini Degliotti lo sai che era iscritta al partito fascista.
5: Queste
6: vocine.
5: Basta, fate
6: parlare.
5: Quindi io rimango calmo. Però il 25
0: non conoscono la storia.
5: Ma Anna guardi, Maria, guardi, io non accetto da lei e da nessuno, sei troppo giovane, perché io ho studiato. Quindi non si preoccupi lei, si preoccupi delle sue idee, di dove ha studiato lei le cose, ha capito? Perché non è che io mi faccio dire che sono lei giovane,
6: è
5: dal senatore e dall'avvocata che non hanno studiato. Io non lo accetto questo, quindi rimango calmo, ma voi rimanete al posto vostro.
6: Allora,
5: no, perché mi state dicendo che non studio, quelli che non studiano siete voi, siete voi, perché la Costituzione italiana è stata scritta col sangue di partigiani morti per cacciare a calci nel sedere chi questo paese lo aveva oppresso, avete capito?
7: Ora ci troviamo nel centro della città di Pripet, che è diventata una città fantasma. I simboli sovietici ancora sono visibili.
8: 201.
7: Questa è una profonda ferita nazionale per noi ucraini. Chernobyl è diventato un simbolo del fatto che i leader sovietici hanno nascosto intenzionalmente la gravità del disastro.
9: È preoccupato per questa violenza politica?
10: Di tutta la violenza, ma non posso essere così preoccupato da non riuscire a lavorare. Sono qui. It's a dangerous profession. Il mio è un mestiere pericoloso.

0: Che tipo di lavori fai?
1: Spaccio. A volte esplosioni. Qualsiasi cosa mi chiedano.
0: E chi ti dice cosa fare?
1: Quelli per cui lavori. Ti mandano loro le istruzioni.
0: Chi sono quelli per cui lavori?
1: Non voglio parlarne.
2: Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me? Eh? Oh! Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione!
3: Un libro sopravvive nella misura in cui si allontana dal suo autore e diventa di altri.
4: Beh, ormai questo libro non è più tuo.
3: Non è più mio, anzi, io sono suo, questo è il problema.
5: Tu sei stato spinto a terra da un investitore finanziario che era seduto al tuo tavolo.
6: Sì, abbiamo sentito questi rumori, io francamente non mi sono reso conto immediatamente che si trattasse di un attentato, lui è stato più rapido di me, mi ha dato una spinta, mi ha fatto andare a terra e mi ha detto sdraiati sotto il tavolo perché sta succedendo qualcosa di grave.
7: Oh, allora parli lei, io cosa devo fare?
8: No, no, dica,
7: non
8: dica.
7: Mi lascia rispondere.
8: No, faccia, dica, dica.
7: Faccia pure.
8: No, dica, dica, prego.
7: Allora, se dica, lei mi ascolti. E poi parla alla fine, va bene?
8: No, io parlo, scusi.
7: Perfetto.

0: Io allora, le faccio una domanda. Le posso fare la
1: bene,
0: mia
1: allora,
0: domanda?
1: Ok, ok. No, allora faccia pure le domande. No, va bene, faccia pure le domande agli altri, perché è impossibile così.
0: No, le faccio la domanda e poi ascolto la risposta. Le dico, lei dice giustamente che condanna da Solidarietà Fiano. Questa cosa si ripete tutti gli anni. È un problema o non è un problema?
2: Sono sfranta, ho capito, una non la faccio più. Sono sfortunata e sfranta.
3: Ma che sfortunata? Un'altra domanda, solo un'altra.
2: Mamma
3: domanda.
2: Mia, siate buoni. Ma non lo vedete che sto a soffrire per i tardi dello tracciosa fortuna.
4: In quattro anni sono invecchiata da 28, no. Uno vale 7 come i cani.
3: Ma non è vero,
4: mi devo alzare.
3: Sì, grazie.
2: Va bene, e va bene.